0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo lunedì 14 settembre. Ragazzi, una settimana e arriva l'autunno. Beh, sì, che dobbiamo fare? Se arriva l'autunno, arriva, ce lo prendiamo, anche se quest'autunno sarà caldo, così dicono, quindi non dovremmo avere molte. Le stagioni saranno sempre più calde. Bene, buongiorno, sono le 4 e 32 e 36 secondi, abbiamo perso 4 secondi anche l'ora doppia. E naturalmente anche oggi avremo le nostre rubriche. Avremo il ballo di Beppe, avremo Marco in diretta, poi avremo ricordato tante cose. Quello che succede, la musica degli anni 60 e tutto il resto. E allora iniziamo con l'unico saluto delle radio, che ormai facciamo la mattina, lo facciamo presto, poi dopo basta, perché insomma è importante mandare musica ed altro, tanto le radio si salutano tutte da sole. E allora eccolo qua, il saluto delle radio, Radio Mare Italia e le altre radio con Angela
1: È il
0: Ricciardi.
1: momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net. All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93,4 95,3 Praia. Radio Empire 94,9 107. Radio R 89 e 100 Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station. Canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300 Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9 Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101,800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Cechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: meravigliosa creatura. E allora sentiamo Marco Roma cosa ci dice.
1: Stamattina ricordiamo due grandi cantanti, uno è Franco Califano, ti ricordiamo, una è Amy Winehouse. Un saluto a voi due, ovunque voi state negli angeli, da Marco Roma. Buongiorno. Sì, baciami profondamente, dimmi che stai ragionando con la tua mente, non stai leggendo libri d'amore, di pura fantasia. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Bene, allora sono le 4:41 e 57 secondi. Chiamiamo adesso Marco Roma.
2: Ricarica batteria 95. Ah. Non in carica. Avvia chiamata vocale con Marco Roma. Saluto Canoro. Pulsante.
0: Allora, avvia chiamata avvia... vocale. Subito, ciao.
2: 4:42 e 12 secondi. Pulsante.
0: Sta suonando.
3: Buongiorno.
0: Noi siamo... Buongiorno e buon lunedì.
3: Buongiorno. Buon lunedì, ben ritrovati.
0: Buon lunedì 14 settembre. Il secondo buongiorno mi sembrava quasi di quelli da macabri. Dice, questo che è Dario Argento. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Eh sì, perché forse sei fermo e quindi...
3: No, sto in viaggio.
0: Ah, invece sembrava che fossi fermo. Buongiorno. Che è arrivato dall'aldilà, è arrivato il buongiorno. Bene. Allora, stiamo andando verso Tor San Lorenzo, come ogni lunedì.
3: Stiamo andando verso Tor San Lorenzo.
0: Con il caffè, o senza caffè?
3: Con il caffè, oggi col caffè.
0: Ah, allora oggi avremo il rito del caffè. Ma... Perfetto, sì. Avremo il rito del caffè.
3: 19 gradi.
0: 19 gradi, anche qui, insomma, oggi 20.
3: Sì. Sembra che il tempo è bello.
0: Speriamo.
3: Oggi è bello. Sì.
0: Allora, dunque, sono le
2: 4:43 e 21 secondi.
0: Sì. I saluti a TM Trianor Bimaes, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Francesco che ci ha lasciato in me un tempo fa per inseguire le malviventi. Salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato. Salutiamo anche la nostra amica Stella che è andata via prematuramente, colpa del male del secolo. La ricorderemo ormai, alcune persone le mettiamo insieme a noi. La signora Celeste che ogni mattina si sveglia, stamattina alle 4:24. Ernesto, caro, e a questo punto dobbiamo sapere cosa fa Damiano e cosa fa Eleonora.
3: Spariti.
0: Praticamente spariti. Ricordiamo invece chi ci sarà dopodomani con noi alle ore
3: allora, mercoledì 20. Ore 20, 20. Philip Simaz.
0: Almeno questo mercoledì avremo Philip Simaz. Come va la promozione? C'ha molti followers?
3: Sì, va forte. Penso quasi in 10.000 visualizzazioni è stata su YouTube.
0: Ah, bene, allora dai.
3: Sì, perché io li metto su tutti i canali. C'è chi vince su TikTok, chi su YouTube. Lui è andato forte su YouTube.
0: Ah, su YouTube, ho capito.
3: Sì,
0: perfetto. Sì. Allora, quindi...
3: Poi adesso c'è il suo podcast in TV, del suo programma che ha inventato lui.
0: Ah, ecco.
3: Già l'ha registrato e va in onda non so quando, tra poco, settimana, non mi ricordo quando.
0: Perfetto.
3: E poi lui racconterà lui.
0: Bene, poi ci racconterà mercoledì sera. Dunque, sì. Philip Sidaz, lo ricorderemo dopo anche alle 5:15, perché oggi ci sarai tu alle 5:15, che distribuisci il caffè. Yes. Con le canzoni ed altro. E adesso andiamo a vedere la prima canzone del mattino, che dovrebbe essere dedicata a Damiano e Eleonora, ma noi la dedichiamo ad altre persone, a Giovanna magari che si è svegliata o dorme ancora.
3: Allora, questa canzone la dedico a lei perché me l'ha fatto conoscere lei.
0: Sì.
3: Perché ti do un indizio, già due giorni fa è uscita.
0: Allora non posso...
3: Quindi non so se riesci.
0: Sì. È uscita venerdì.
3: Venerdì, sì. Sì. Venerdì. Già parecchie visualizzazioni. Ah. Il testo è per noi.
0: Per noi. Non lo posso immaginare chi è.
3: Dai, dai, ci riesci.
0: Per noi.
3: Chi è uscito venerdì? Già qualcosa lo sai?
0: No, perché una volta quando c'era Salvatore andavamo a guardare sempre le canzoni del venerdì. Adesso invece che siamo più verso gli anni 60, visto che Salvatore non c'è la mattina presto, allora non le guardo. Dunque, ecco perché non dovrei andare a cercare venerdì, ultime uscite venerdì per noi. Sarà Elisa?
3: No. Non Elisa.
0: È una donna?
3: Diciamo okay. Che non è solamente un uomo, ma ti do un grande indizio. Sono due uomini.
0: Sono due uomini. Giovanotti.
3: Due uomini. Giovanotti. E anche giovani. Sì. Giovani.
0: No, Giovanotti no, perché ha finito il tour. Proprio...
3: No, Giovanotti no. Però penso che non dico il doppio, ma d'età Giovanotti. Loro comunque sono giovani.
0: Giovanotti ha 60 anni, quindi. Mahmood?
3: Almeno uno è proprio molto più piccolo. E hanno fatto Sanremo tutti e due. Sì. Non è Mahmood. Non hanno mai vinto Sanremo, anche se l'hanno fatto.
0: Lucio Corsi?
3: No. E penso che, non mi ricordo se uno dei due è arrivato anche secondo.
0: Non ti ricordo.
3: Ultimamente, da pochi anni.
0: Blanco?
3: Mi pare.
0: No, Blanco l'ha vinto.
3: No.
0: L'ha vinto Sanremo Blanco insieme a Mahmood.
3: L'ha vinto, sì, sì, l'ha vinto.
0: Quindi non ci sta.
3: Uh-huh. No, loro due non hanno mai vinto.
0: Ultimo?
3: Però, no.
0: Perché l'ultimo non l'ha vinto, no. È arrivato...
3: No.
0: E...
3: Siamo massimo quarto, terzo, quarto.
0: Diamo un'altra mano più aiutante.
3: Allora, se ti dico questa già zecchi subito, quindi è un duetto particolare. Perché sono di due città importanti tutte e due. Oddio, lui uno, dimmi.
0: Vabbè, due città importanti tutte e due, Roma e Milano.
3: Sì, però togliamo Milano, ma mettiamo una del sud, dai.
0: Ah, Clementino.
3: No. Anche se è molto simpatico.
0: Allora, se non è Clementino è Arancio. No, vabbè.
3: Mandarino,
0: Clementino.
3: Vabbè, ti dico, uno è napoletano.
0: Sì.
3: Ti ho detto, no? Gigi... E l'altro si sente romano, ma...
0: Gigi D'Alessio?
3: No.
0: Ma allora mi porti...
3: Qua arriviamo... Anche perché sono più giovani.
0: Ah, Gigi D'Alessio è una certa età.
3: Una grande mano che sono più giovani.
0: LDA?
3: No.
0: Adesso mi sfugge l'altro rapper napoletano. Jolier.
3: Bravo. Ma con chi canta però?
0: Con chi canta?
3: Devi azzeccare tutto.
0: Jolier con... Adesso la scrive. Jolier.
3: Vabbè, la grande mano te l'ho sempre detto. Lui si sente romano, ma... Non è romano, penso nato a Verona, però lui è cresciuto, anche se adesso, allora lui è cresciuto a Roma, quindi Roma nel cuore, però per motivi di lavoro adesso abita a Milano, ti do un grande una mano.
0: Tutti abitano a Milano, quelli che...
3: Chi è che abita a Milano?
0: Tanti quelli che fanno musica.
4: Tanti, sì.
0: Non ci sono, dai. Joliet, eh?

0: L'altro c'ha un nome veramente romano che si usavano ai tempi dei gladiatori.
1: È facile, è facile.
2: I nomi dei gladiatori. Lucio Seneca. Giulio Cesare.
0: No.
2: No, certo che i nostri radioascoltatori dicono come la mattina questi qua giocano a fare un titolo di una canzone.
0: Allora, 36 anni del 90.
2: Ah, tra un po' diremo come si chiama la mamma.
0: Allora, Geolier ce n'ha 26.
2: Ah, io pensavo che fosse poi più anzianotto, Geolier.
0: Infatti, Geolier sì. E l'altro ce n'ha 36. È strano che non ci sia arrivato.
2: No, perché questi giovani non li conosco, per quelli vecchi.
0: Ma giovani, sta facendo veramente i sold out a tutti gli stati.
2: No,
0: io vengo a Torino all'Allianz.
2: Ti ho detto ultimo, hai detto
0: ultimo no. Ma anche lui sta facendo sold out e sta andando veramente forte. Rispondono gli stati, è quello che sta a fare adesso. Ha fatto un duetto ultimamente al concerto suo, penso, non mi ricordo dove, comunque con Antonio Venditti.
2: Ah, qualcosa di Antonio Venditti ho sentito che ha fatto ne abbiamo parlato l'altro giorno proprio, mi pare, o no?
0: Sì.
2: Allora
0: lo devo dire io.
2: No. Dicelo tu, dai.
0: No, un cantante bravo italiano.
2: Cantante bravo italiano con Antonello Venditti.
0: Giovane.
2: Sentiamo tanto il sottofondo. Giovane Antonello Venditti, eh? No, ci arrendiamo tutti quanti.
0: No, non è da te.
2: No, troppo, quando le fai difficile. Già, insomma, è colpa tua,
0: Ce l'ho fatta stavolta.
2: Ti mando un applauso, ma è colpa tua che stamattina avessi in difficoltà.
0: Stavolta
2: proprio mi hai spogliato, quindi devo venire a vestirmi da te con i cuoricini.
0: Stavolta sì.
2: Vabbè, allora dai, su.
0: Dai, io dico il nome, tu dici il cognome.
2: Dici il nome.
0: Tanto ti dico il nome, tu il cognome lo sai.
2: Se dici
0: perché è importantissimo.
2: Sì. Dici il nome.
0: Achille.
2: Ah, mannaggia, ne avevo parlato pure l'altro giorno, vedi un po'. E vabbè, Achille Lauro. Mannaggia.
0: Non vai a scordarti Achille Lauro.
2: Vabbè, vediamo se c'è l'intelligenza artificiale. Per noi Achille Lauro. No, non ce la manda lei. O pensi di sì?
0: Penso di prova.
2: Io non so perché non l'ho mai sentito. Posso vedere se
0: è vero.
2: Vediamo se è vero. Sì. Ce lo sta mandando, sì. Allora ci sentiamo alle 5 e quarto.
0: Sta andando forte questa canzone.
2: Sì,
0: allora
2: sì.
0: Io a me me l'ha fatta conoscere Giovanna. E siccome noi giochiamo sempre con il per noi, io gli dico sempre parliamo di noi. Io ho imparato una frase, parliamo di noi.
2: La dedico
0: a lei.
2: Grazie, allora.
0: Giovanna, questa canzone è per te che ci stai ascoltando.
2: A tra un po', allora.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta una buona giornata da Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7. Oggi abbiamo una professoressa, buongiorno professoressa, il suo nome intanto e la sua materia di insegnamento. Professoressa,
2: sì.
1: Ecco, arriva, è un po' di... eccolo qua. Professoressa, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è la professoressa di...
2: Arte e Immagine.
1: Immagine. E insegna quindi in una scuola di...
2: una scuola secondaria di primo grado, prime, seconde, classi prime, classi seconde e terze.
1: La città, il paese?
2: È Ospitaletto Bresciano.
1: Quindi provincia
2: di Brescia.
1: Ospitaletto. E ha questi ragazzi, ha accompagnato oggi questi ragazzi, di cui ci presenta i nomi e fa sentire il loro nome.
2: Ecco, Ayab.
1: Ayab.
2: Tommaso.
1: Sì.
2: Giacomo.
1: Sì.
2: Ilaria.
1: Alessandro.
2: Alian.
1: Rian. Allora, adesso facciamo una domanda a questi ragazzi. Come hanno vissuto questa esperienza e man mano che lo dicono anche il loro nome?
3: Mi chiamo Nayab, per me questa esperienza è stata facilissima e la vorrei riprovarla.
1: Bene, ancora un altro?
4: Ciao, io mi chiamo Tommaso e anche a me è piaciuta molto questa esperienza.
1: Sì.
4: Sicuramente una cosa da rifare in futuro.
1: Sì.
4: Mi sono divertito molto.
1: Ti sei divertito, bene, avanti.
5: Mi chiamo Giacomo, questa esperienza mi è piaciuta molto. Vorrei rifarla anche con le altre attività che ci sono in questi, che
1: perfetto,
5: in questo istituto fornisce.
1: Perfetto, avanti, prossimo.
6: Mi chiamo Alian. Sì. E questa attività mi è piaciuta molto perché l'ho fatta la prima volta.
1: Bene, ancora.
7: Mi chiamo Rian, è molto bello, però ho fatto la prima volta.
1: Hai fatto la prima volta anche per te. Allora, mi pare che abbiamo parlato tutti?
8: No.
1: C'è? Manca
8: ancora.
1: Sì, allora facciamoli sentire.
9: Sono Ilaria e mi è piaciuta molto questa esperienza, anche se personalmente non la vorrei rifare.
1: Non la vorresti rifare?
9: No.
1: Ecco. Bene, avanti.

0: prossimo?
1: Tutto.
0: Sì. Sentiamo ancora.
1: Mi chiamo Alessandro, Alessandro, ed è stata un'esperienza molto bella perché comunque ci hanno fatto imparare molte cose.
0: Perfetto. Chi è che di voi nel percorso ha toccato una chitarra per caso?
2: Nessuno.
0: Nessuno ha
2: toccato? No.
0: E chi è che invece per voi ha toccato un telefono?
2: Nessuno.
0: Chi è che di voi ha toccato una moto?
3: Sì. Io e Ilario.
0: Ah, tu e Ilario la moto.
4: Anche Tommaso.
5: Anche Tommaso e Ghidoni.
0: Ecco. E invece chi è che ha bevuto? Cosa avete bevuto al bar?
6: Coca-Cola.
0: Sì.
6: Lemon soda.
0: Ah.
1: Lemon soda. Anche io lemon soda.
0: Ah, tutti lemon soda.
7: Lemon soda.
0: Lemon soda. Bene, allora, avete qualche domanda da fare sulla disabilità, a parte quella che avete fatto al nostro amico Giuseppe poco fa? Volete fare qualche domanda?
8: Non ho nessuna domanda.
0: Non avete domande?
8: Allora,
0: sì, dimmi.
8: Io mi chiamo Giacomo, sì, e le volevo chiedere se l'Italia o nelle città ci sono abbastanza misure anche per i ciechi, come attraversare la strada, dei segnali,
0: sì,
8: per di segnaletica.
0: Allora, è una domanda molto intelligente. Nei pressi delle stazioni voi vedete quelle righe colorate, e quelle sono i cosiddetti LVE Lodges, Vector Evolution, che servono per mettere il bastone dentro e camminare il non vedente. Purtroppo, abbiamo anche dei cagnolini questa mattina, purtroppo non ce ne sono a sufficienza, però nel futuro si spera che si migliori. Ancora qualche altra domanda?
9: Avete domande?
10: Avete domande?
9: No,
0: bene, allora ragazzi, io vi auguro una buona giornata. Al 3, 2, 1, tutti insieme diciamo viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1.
11: Viva dialogo nel buio.
0: Grazie, alle prossime.

Sono Mimmo Russi, sono di Brindisi, sono un musicista. Ho iniziato a studiare musica dall'età di 13 anni con la chitarra elettrica, chitarra moderna. Pian piano il mio interesse si è spostato verso gli strumenti a percussione, quindi batteria, percussioni in genere, congas, bongos, timbales latini e tutto ciò che era il mondo delle percussioni. Ma non mi è bastato. Ho continuato a studiare canto e sono entrato a far parte di varie formazioni, varie band. Ho avuto l'occasione di suonare con persone molto importanti nell'ambito musicale. Ho accompagnato i Gypsy All Star a Porto Rotondo nel 2005. Ho avuto modo di accompagnare anche artisti di calibro internazionale in varie occasioni in Sardegna, in Costa Smeralda, e ho partecipato a vari concorsi. Da ragazzino mi sono sempre distinto per le mie qualità canore e per il mio talento. Adesso mi sono così cimentato nel pubblicare questo mio primo singolo che ormai è su tutte le piattaforme online, dal titolo Perso di te, e con estremo piacere ve lo faccio ascoltare.

Ciao a tutti carissimi amici di Disabili International Radio, io sono Domenico Cuccarese. Mi piace pensare alle mie canzoni come a delle tasche, ci raccolgo dentro quello che incontro mentre vivo. Ricordi, persone, posti o sensazioni. Anche quelle piccole cose che magari sul momento sembrano niente e poi diventano canzoni. Conosco il mare remix, nasce proprio così. Dentro c'è il rapporto con il mare, che per me è libertà, memoria, partenze e anche ritorni. E con questo remix ho voluto portare questa stessa storia in una dimensione nuova, più ritmata, più estiva, senza perdere quello che c'era dentro all'inizio. Io sono Domenico Cuccarese e questo è Conosco il Mare Remix. Alzate il volume e buon ascolto. Ciao!

0: E si parlava di mare qui, e quindi abbiamo due marinai, anzi il capo del mare. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, buon'onda.
0: Buon'onda, ma sembra che sei da un'altra parte della stanza, sei lontano.
1: Io sono una frequenza lontana.
0: Ho capito, vabbè. Buongiorno al nostro Marco. Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno al capitano.
0: Ecco, sono le 5:15 e noi siamo in diretta, quindi subito siamo in diretta anche questa mattina, che è il 14 settembre 2026. Aspettiamo fino a San Valentino. Dunque, allora, come di che vogliamo parlare stamattina? Parliamo prima, intanto abbiamo un messaggio di Dennis che metteremo dopo il prossimo brano. Quindi scegliamo un brano. Chi lo sceglie, il capitano?
1: Siccome ieri era domenica, noi abbiamo fatto gli auguri a tutte le Marie.
0: Ah, il 12 vuol dire, sabato.
1: Il nome molto noto in tutto il mondo.
0: Maria.
1: Dobbiamo omaggiare le nostre tre Marie.
0: Ah, vabbè, che c'entra le Marie? Tre Marie.
1: Che ha fame e fame.
0: Quello è panettone, le tre Marie. Vabbè.
1: Tu non conosci le tre Marie, mamma mia.
0: Tre Marie. Sì, che le conosco.
1: Ne conosci solo una, quante ne conosci? Sono avvicinato alla frequenza lampo.
0: Le Marie sono tante, c'è il panettone.
1: Canzone è una sola, però.
0: Canzone di Maria, vuoi Marie?
1: Vabbè. No, quella che cantava il trio famoso, è genovese, no? Di che poi sono genovesi?
0: Sì, Mamma Maria dici tu.
1: Mamma mia!
0: Allora, mamma mia, te la mandiamo subito allora, Mamma Maria, ricchi e poveri.
1: Mangio a tutte le Marie.
0: Mamma Maria, Mariana, i ricchi e poveri.
1: Maria, Mario, Maria. Non ho capito.
0: No, dico, sta partendo. È arrivata, sì.

0: Ed era così, mamma Maria, mamma Maria. Eccoci qua allora, eccoci, siamo qui dopo che abbiamo ascoltato Mamma Maria, dedicato a tutte le Marie che hanno festeggiato l'8 settembre, il 12 settembre, il nome di Maria, quindi l'altro ieri. Allora, oggi mi pare che il nostro Marco parlava anche di Califano, vero?
1: Sì, sì.
0: Oggi
1: ricordiamo Califano e la cantante americana Amy Winehouse.
0: Sì. Però Califano era quello un po' più vicino a noi. È iniziato, certo. È iniziato la distribuzione del caffè? Ancora no?
1: Ancora no.
0: Ah, allora, ancora no. Quindi...
1: Ma prima me ne ho perso uno per me adesso.
0: Quello, cioè, se no non ce la fai. Se no non ce la fai a distribuire il caffè agli altri.
1: Sì, sì, uno per me per carburare.
0: Sì, per
1: Giuseppe, uno al capitano.
0: Il capitano l'ha preso già.
2: Io non ho dormito. Per tanto.
1: Ma sta mangiando il capitano?
0: Cosa mangia?
2: Oggi ero di manovra.
0: Cosa sta mangiando il capitano? Noccioline? Mandorle?
2: No, mandorle.
0: Ecco.
1: Dieta.
0: No, che dire, il capitano mangia, però dimagrisce.
2: Ah, sì. Sono 79 kg, sta due settimane, 79 kg, mantengo il peso.
0: Ecco.
1: Quanto? 79?
0: Sì, 79 kg.
1: Ottimo.
2: 1,90 m, 18 di posto, 43 di collo, 95 di spinta. Cosa volete sapere? Fianchi? 94, torace 110. Poi in privato le dico un'altra cosa.
1: capitano.
0: Allora abbiamo Dennis.
2: Dennis. Whisky.
0: Allora lo cerchiamo un attimo che... È un po' lunghetto il messaggio di oggi di Dennis, dura due minuti e si auto
1: veramente.
0: Sì, quindi
1: facciamo l'inizio prima, allora.
2: Una poesia, forse ci ha detto una poesia.
0: No, si è un po' pubblicizzato, dai.
3: Condividi media, pulsante, messaggio vocale, durata 2 minuti e 16 secondi.
2: Condividi
3: media, pulsante.
0: Sì, infatti. Vediamo se arriva.
3: Messaggio vocale, durata 2 minuti e 16 secondi, 13 settembre alle ore 11:30.
4: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
5: Eccomi. Buongiorno a tutti. Qua Dennis, e buon inizio di settimana a tutti. Un salutone a te Giuseppe e un salutone a tutti i tuoi ascoltatori. Bene. Saluto inoltre chi sarà a dialogare con te in questa mattinata, cioè posso salutare Marco Roma, il capitano della Marina, e gli altri che saranno a dialogare. Bene, oggi ti richiedo la canzone di Fred De Palma, la testa gira, ma gira quando la testa gira, no dai, la testa gira di Fred De Palma. Bene, ok, vi ringrazio moltissimo ricordandovi che domani dalle ore 18 su Danto Radio ci sono io con il programma Immensamente Dennis, con la mia nuova ripartenza col programma dalle ore 18, mi raccomando. Per chi non lo sapesse può ascoltarmi e seguire, insomma, o tramite il sito dantoradio.it o scaricando le app sia Android che iPhone o Apple, bene, ecco, o se no tramite Alexa dicendo apri o riproduci Dantoradio e quant'altro. Bene. Ok, vi ringrazio moltissimo e appunto rimango come sempre in ascolto e andiamo avanti, ciao e grazie mille.
0: Era questo il nostro Dennis, si è fatto pubblicità,
2: Sì, no,
4: Dennis, devi pagare però.
2: Noi ci riproduciamo subito. Riproduciamoci.
4: Allora, auguri a Dennis.
0: Ecco.
4: Ma di cosa parlerà immensamente Dennis? No,
0: di musica italiana.
2: Musica maestro.
0: Fred De Palma, La testa gira.
2: Questa ieri l'ho sentita.
0: L'hai sentita ieri.

0: Questi brani finiscono proprio all'improvviso, caro Marco,
1: È vero, è vero, all'improvviso.
2: All'intrasatto, si dice all'intrasatto.
0: All'intrasatta. A Napoli così si dice.
2: Marco, cosa cioè sei sul posto?
0: Sì, è sul posto, sì, certo.
2: Cara tira, come te la senti la tasca oggi? Ma tu fai un tuo rito per dire vengono da me, cioè sei scaramantico?
3: No, veramente gli faccio una preghiera.
0: Fa la preghiera.
2: Fai una preghiera?
0: Sì,
2: quale dici? Ave Maria.
4: No, dico, Dio mio, aiutami, oggi voglio lavorare tanto, vendere la pizza alla merce.
2: Ma occhi chiusi o occhi aperti, lo dici?
4: Occhi
2: sbilenchi.
0: Allora, abbiamo iniziato la distribuzione del caffè e poi...
2: Secondo me, Giuseppe, quando c'è Giovanna vende di più.
0: Ah.
4: È vero, lo sai.
2: Hai visto, lei dice sempre
4: no, ma dai, la statistica è quella.
0: Ah, tu ti sei accorto che quando c'è lei
2: incrementano le tasse?
4: Quando c'è lei lavoro sempre, non ho capito com'è.
0: Ah.
2: Il capitano quando è in bar ne mise due.
0: Ah. Il capitano quando aveva il bar aveva due Giovanni.
2: Non si chiamava Giovanni. Vabbè. Come si chiamava? Uno si chiamava Valentina. Uno si chiamava Valentina, l'altro si chiamava... non mi ricordo. Uno era con i capelli ricci e stava la mattina, era quasi sul rossiccio. E l'altro invece aveva capelli mori, lunghi.
0: Sì.
2: Non mi ricordo come si chiamava il mi ricordo. Comunque, il caffè lo prendeva anche se non gli piaceva. Chissà perché.
0: Chi, Valentina?
2: No, tutte e due belle ragazze.
0: Sì.
2: Erano cugine, io perciò le penso, perché erano cugine, si conoscevano.
0: Ah, ecco. E quindi...
2: No, ma comunque erano donne da otto abbondante.
0: Otto abbondante è il voto o otto...
2: No, erano molto cordiali, molto affascinanti, molto, molto sì. Bariste.
0: Erano bariste. Ecco,
4: Era un otto generale.
0: Otto generale. Allora, Marco ha distribuito il caffè ancora una stamattina?
4: Guarda, già ho fatto oggi perché ci sono solo un manco solo.
2: Autoservice, oggi c'è il service, autoservice.
4: Tutti in vacanza stanno.
0: Ancora tutti in vacanza, come mai?
2: Beati loro, viva le vacanze!
0: Beh, loro le fanno a settembre, agosto lavorano.
4: Sì, comunque settembre è un momento dove lavori di meno, no?
0: Mm-hmm.
4: Cioè sarebbe perfetto sì. Che tipo io invece di partire a luglio dovrei partire a settembre.
0: Sì, anche perché costano meno pure le vacanze.
2: Sì, no, perché te lo spiego io, perché mo a settembre vanno in pagamento le carte di credito di agosto. E tu agosto sei andato in ferie e mai arrivi i soldi di agosto, a settembre stringi la cinghia.
0: Ah, ecco. Stringiamo la cinghia comunque, a settembre.
2: Io infatti comunque, per non stringere la cinghia, sai cosa ho fatto? Comprato le bretelle.
0: Ah, si è preso le bretelle tu.
4: Io mercoledì. Aspetta, venerdì. Mercoledì
0: abbiamo venerdì Philip Sidaz, ricordiamolo. Alle giusto. 20 di sera.
2: Mm-hmm. Philip
0: Sidaz.
2: Sidaz. Mamma mia, brutto nome.
4: Simaz.
0: Ah, Simaz, non Sidaz.
2: Sim Salabim, Sim Van.
0: Sim Salabim. Allora, io ieri sera mi sono addormentato che stavo sentendo la partita.
2: Ma perché a chi sono andato dormendo? Cosa fa?
4: Come è andata la partita?
0: La partita ce lo può dire il capitano come è andata. Quella della Juventus, mi sono addormentato che...
2: La Juve ha perso 3-2 in casa.
4: Che bello.
2: Ha segnato un giocatore che è della Juventus, l'ha dato al Sassuolo in prestito... E ha segnato all'ultimo secondo dei tempi supplementari. Era 2-2,
0: sì.
2: Un contropiede un liscio clamoroso di, come si chiama, il Kramer, là, come si chiama?
0: Bremer.
2: Bremer.
0: Ah.
2: Due, tre passaggi, uno, due, tre a volo, 3-2.
0: E il Sassuolo ha vinto.
3: Col Sassuolo,
0: no, no, ma,
3: Sassuolo
0: ha giocato. No, ma ha perso fuori,
2: no,
0: casa.
2: No, giocavano a Torino, a Torino.
0: Come a Torino?
2: Non era Torino.
0: No, no, non era Sassuolo.
3: No, no, no, no, no.
2: Ah, no?
0: No, vabbè. No, no.
2: A Torino... Comunque ha perso 3-2.
0: Manna, e io mi sono detto che erano 2-1, quindi...
4: Allora, Lecce Monza 3-2, Napoli-Bologna 1-0 ieri.
0: Appena appena stentato.
4: Ha vinto. Sassuolo a Sassuolo.
0: Sassuolo.
4: E io a Sassuolo 3-2.
2: Ah, perché mo c'è l'Atalanta in casa poi.
0: Eh sì, poi...
4: Stasera gioca allora la Torino-Roma 18:30.
0: Torino-Roma e poi...
4: Allora, due partite alle 18:30. Torino-Roma e Como-Parma.
2: Poi c'è l'Inter.
4: E poi l'Inter-Udinese 20:45.
0: Ah, quindi sono tre partite oggi.
4: Tre partite.
0: Ormai le mettono tutte insieme. E noi,
2: Sì, perché devono fare lo spezzatino per la TV.
0: Ecco.
4: No, ma il bello della domenica quando giocavano, cioè, ma lunedì che c'entra lunedì?
0: Lunedì ne parlano il martedì.
2: Perché se tu metti, perché se ci sono delle partite importanti, me ne possono trasmettere tutte e due, capito? Loro ti fanno stare tutto davanti. È un fatto televisivo, capito?
4: Va bene per la Roma, già ha giocato in coppa.
0: Poi la Roma
4: recupera per lunedì, capito?
0: Ogni volta gioca il lunedì la Roma. Sì. la squadra
4: sono tre lunedì.
0: Sì,
2: vabbè, ma che c'entra? Giocano in coppa, però per andare in coppa ti danno 50 milioni. Ti danno 50 milioni perché fa la rosa più lunga.
0: Eh sì, però.
2: Se tu invece i soldi li metti in tasca, devi giocare lo stesso gioco tu.
0: No.
2: Come facciamo con McKill? Vabbè, fammi lo sconto reabito quinto piano, vabbè, faccio lo sconto. O vai a letto alla mente, non ci sta ascensore, così fanno le squadre italiane.
0: Bene, allora ragazzi, un brano.
2: Marco Roma, sceglie.
4: Scendo io, ok.
0: Scegli tu.
2: Perché devi mettere la monetina,
4: Tipo jukebox.
2: Che belli. Ti ricordi? K4.
0: Perché... sì.
4: Erano quelle le canzoni, no? Il jukebox, invece adesso c'è il mondo, sai?
0: No, adesso ormai escono 7, 8, 10 brani alla settimana, non sai cosa.
4: Ma è proprio un mondo, cioè su internet è proprio un mondo, potresti sentire qualsiasi cosa.
2: No, ma secondo me se metto il jukebox a voce, no? Come se è collegata a internet, si potrebbe fare, secondo me.
4: Allora io vorrei ascoltare, no? Vediamo, io dico il testo.
0: Sì.
4: Vediamo se tutte e due azzeccate.
2: È facile,
4: ma c'è pure il compagno. Rimmel.
0: Francesco. Rimmel.
2: Rimmel, è un nome tedesco. Sì, Rimmel,
4: è quello che fa. Perché metto il trucco delle donne. Ma Giuseppe è già l'azzeccato perché l'ho sentito io.
0: Sì, Rimmel.
2: Ma che c'è? Quello è nato con le radio libere.
0: Sì, Rimmel.
2: Io sono nato con le radio, con un barracchino, non sono nato con le radio libere.
0: Tu sei nato con le navi.
2: WKF.
0: Rimmel, Francesco De Gregori.
2: Rimmel rimane a me.
4: Mannaggia.
0: Eccolo qua che arriva, Rimmel.

0: Vedi, a proposito di prima, Marco, come i brani antichi si sentivano che si sfumavano, oppure insomma c'era questa cosa, invece quelli di adesso finiscono all'improvviso all'intrasatta, come diceva il capitano, e ci lasciano questo rimmel.
1: Ma poi un altro diciamo, su tutti i brani copiati, tutti i brani, comunque sembra che su qua si
2: vogliono intelligenza artificiale, ragazzi, intelligenza artificiale, ho sentito,
1: ma guarda, è un settore in via di sviluppo fortissimo.
2: No, io non dico questo, però mi è rimasta impressa una dichiarazione che ha fatto uno dei più grandi esperti di intelligenza artificiale italiano,
0: Sì.
2: Non mi ricordo il nome, non so dire, però ho sentito l'intervista e lui dice che assolutamente bisogna fermarsi un po', stiamo correndo troppo. Questa invenzione che stiamo facendo deve avere assolutamente, per esempio, per farvi capire a voi, nelle ditte che fanno queste cose ci deve stare un supervisore esterno. Perché... E in più ci deve stare una collaborazione fra tutte queste società. Perché è preoccupante. Figuri, questa è la ritrista che lo stanno mandando, che lui potrebbe dire tutto a posto, tutto bene, figuri dove arriveremo, dove arriveremo. Ma io lo vedo come no,
1: hai scavalcato tutti, hai tolto tanti lavori.
2: Ma chi?
1: L'intelligenza artificiale ha tolto tanti lavori. Io parlavo con il mio commercialista, mi ha detto pure l'intelligenza artificiale sta migliorando da sola, mano a mano sta immagazzinando, sta migliorando da sola, tra poco tanti uffici comunali, io commercialista spariremo tutti adesso, perché non servirà più niente. Ma
2: non sono d'accordo,
1: se tu scarichi le app, ormai escono quelle, pure con Giuseppe, ti ricordi con Damiano le canzoni, no? Cioè escono cantanti che non esistono, creano canzoni stupende, simpatiche, intonate, voce perfetta, non servono neanche più cantanti. Potresti creare un cantante così dal nulla e diventarlo famoso.
0: Vabbè,
1: anche
0: però
1: sui social ho visto sono ragazze diventate famose, non esistono.
2: No, il problema qual è? Il problema qual è? Quando uno usa solamente le cose e non sa da dove sono uscite quelle cose, succede quello che dici tu. E te lo appoggio, cioè io non so, vedo solo il prodotto finale, se ascolto la canzone mi piace, vado orecchio, non mi interessa le note, le cose, va bene, tutto così. Però l'intelligenza artificiale è nata per alleviare il lavoro e per avere una banca dati più veloce, più a disposizione. Infatti è come una macchina, se tu non la sai guidare, quello lì va veloce, va dove vuoi tu, ma se non la guidi dove vuoi tu, a un certo punto quello ti porta dove vuole lei, non dove vuoi tu.
0: E stiamo per arrivare dove ci porta dove vuole lei.
2: Allora, in poche parole, se io ho costruito un coltello perché lo facevo così, tu all'intelligenza artificiale ci metti altre condizioni dentro che lui ti può fare il manico più ma sei sempre tu che devi dare l'input e la fantasia a fare quello. Lui ti può sfruttare quello che tu ci metti là dentro. Non è che l'intelligenza artificiale dice senti, inventami un coltello rivoluzionario, ma se quello che alimenta non ce lo metti tu lo piloti il coltello. Facciamo un esempio pratico: io ho un grande giacimento di un materiale molto leggero, ok? Allora io dico e dico all'intelligenza artificiale, la programmo, che mi deve far uscire quel coltello che deve essere leggerissimo. Quello usa la materia mia e io ho un rendiconto mio, ma tu non ci ragioni su questo. Oppure diciamo, quali sono i treni che non camminano più, hanno meno servizio? E quello vendi i biglietti che hai comprato. Quello ti sono partiti e dici questo treno qua non serve. Ma non tu fai un ragionamento che lo sabato e la domenica tu non vai a lavorare. Ce lo devi mettere tu di input dentro. Questa è la mia preoccupazione. l'intelligenza artificiale è una banca dati veloce. Come noi andavamo prendevamo l'enciclopedia, pigliavo volume e giravi le pagine, quello te lo fa tutto lui. Ma il volume nell'intelligenza se lo devi mettere tu.
0: Quello sì.
2: È solamente un grande calcolatore. Però cosa è successo da quest'altra parte? Che noi abbiamo, come dire, una Waller. Lo primo sono io. Oggi non me ne leggo più. Vado con l'intelligenza artificiale e le cose me le legge lui.
0: Sì.
2: E dico fai questo, fai questo. Allora cosa succede? Che io certe cose, se non le maturate dentro di te, li perdo. Se io metto l'intelligenza artificiale sulla nave e dico, senti, ma qual è la manovra che faccio oggi? Ma se non ci metto l'esperienza che ho io, perché in un momento può cambiare il vento e cosa, tu andavi a scasso. Allora, benissimo dire intelligenza artificiale, specialmente per noi disabili, portatori di anni, come lo vogliamo chiamare, ci aiuta moltissimo, però non ti puoi fidare ciecamente. Mi ricordo una volta con Giuseppe, ti ricordi che stavamo sul pullman?
0: Sì, stavo cercando.
2: Raccontalo tu, perché dopo tu racconti, ci fanno sempre un capitano.
0: Io cercavo una fermata e il software mi mandava dall'altra parte. No, devi scendere. Dicevo, qui.
2: Scendi. Ma che scendi? Giuseppe, non siamo arrivati qua. Questo dice scendi. Ma io non voglio ci vedo, non ci vedo poi, ma non è casa nostra qua. Giuseppe è sceso, capito? No, Giuseppe è sceso.
0: E poi mi sono accorto che non era.
2: Hai capito quello che è?
1: L'intelligenza artificiale sta migliorando sempre.
0: Allora,
1: di più.
0: Il problema del miglioramento è che quando lei si auto alimenterà da sola, può anche, come si dice, distruggere la terra, secondo i calcoli.
2: No, vabbè, ma forse non succede la terra, usiamo a venire e cominciamo a loro qua. Il ragionamento qual è? Non è questo, è che l'intelligenza artificiale non dà più senso io e te che ci stiamo a fare qua.
0: Ecco.
2: Allora il problema, queste persone stanno dicendo, vabbè, ma allora il problema è
1: che lavori, potrebbe andare avanti una radio da sola, capito?
2: Sì, ma lascia stare il lavoro. Ma che senso
1: potresti fare
2: ha?
1: Delle telefonate in radio e ti risponde l'intelligenza artificiale con voci bellissime.
2: Tu non te ne accorgi, ma il problema è deve nascere per alcune cose, ma non può sostituire la persona.

0: e noi ci scriviamo allo scientifico, ci scendiamo quelle qua. Poi c'è un'altra cosa, nelle materie informatiche ci deve stare, è come l'idraulico, come il falegname, deve avere anche una manualità.
1: Un ragazzo che parlavo sabato, io che conosco, il fratello, è uscito dallo scientifico, ormai ha 50 anni, fa il programmatore, non ha chiesto lavoro lui, che proprio l'hanno cercato, una società cinese dove lo paga da una base da 5.000 euro, a partire da 5.000, ma cioè, capito, ha stato dentro casa con
0: qualcuno. Sì, ma è la stessa cosa, tu dici Ronaldo ci dà un milione di euro, ma tu sai fare Ronaldo?
1: Sono lavori che è difficile fare, capito?
0: No, sono difficile fare, devi avere una predisposizione. Noi già molti
1: sono capaci.
0: No, appunto, non è una cosa che tu esci, è come capitano, sì, tu devi imparare tutte le formule, ma sulla nave devi avere una predisposizione, non devi soffrire
1: banco. Sono doni, talenti. Il problema è Ronaldo, non è che tu vai a giocare a pallone e esci come Ronaldo o Maradona, quelli sono pochi al mondo.
0: No, vabbè, Maradona aveva un dono suo di natura, Ronaldo è già un po' costruito, si è allenato, sempre preciso, non ha sgarrato, non fumava, non beveva Coca-Cola, non faceva i tatuaggi, si va a cuccare, lui è più un, diciamo, tipo marziano, no? Programmato e faceva così. Però il ragionamento qual è? Che questa tipologia di lavori mettono in evidenza più la tua preparazione portata. Invece oggigiorno è stata creata nel tempo sempre che tu devi sapere fare un po' di tutto, ma non tutto bene. E allora tu ti trovi in difficoltà, hai capito?
1: Beh, è normale, uno si deve sempre specializzare in quello che fa, capito?
2: Certo,
1: in una cosa sola.
0: La prima cosa che fai, quello
1: e
0: che
1: poi,
0: fai
1: lo devi fare. Poi lavoro mio è la stessa cosa. Io sono un'attività e vendo un articolo, no? Uno se comincia a mettere un po' vestiti, un po' un abbigliamento, un po' bambino, uomo, c'è cioè un po' di tutto, sembra un bazar, e non lavoro perché non c'ho poca scelta, non sono così specializzato, capito? Invece io per esempio con l'abbigliamento intimo, i pigiami, so tutto quello che ti viene in mente, quasi tutto, tutto è possibile, però...
2: Bene ragazzi, sono l'ora tripla quasi, dobbiamo quasi...
0: 1x2
1: Già.
2: 5,55 e 31 secondi.
0: Giuseppe, ma tu hanno vinto in Lombardia i Super Enalotto, tu non sei niente.
2: No, vicino Lecco mi pare.
0: Tu non sei tu, no, niente.
2: Io non sono andato.
0: Giuseppe, quando ha pagato? 44 milioni di euro di tasse.
2: Però ne ha vinti 223.
0: Ma tu hai capito, anche lo Stato ha vinto.
2: Lo Stato vince sempre.
0: No, perché se non vince quello non incassa, ma anche
1: siamo sicuri ha vinto qualcuno, i soldi sono tornati allo Stato.
2: No,
1: abbiamo fatto credere che ha vinto qualcuno. Qua oggi non vedo più di nessuno io. Sinceramente. Non credo proprio che lo Stato ha fatto ricco una persona.
2: Allora andiamo con l'ora tripla, Marco. Questo è il do.
1: È arrivato il capitano con la sua nave che sta portando Marco e Giuseppe Cesena questa mattina, che è lunedì, e io vi amo immensamente a Radio Disabili International
2: Radio, come dice qualcuno, le 100 radio stasera. Philippe Simaz, mercoledì
0: 100 radio 100.
2: Ormai Marco l'ha nominato le 100 radio.
1: Vabbè. 100 radio, ormai tutti gli artisti ormai. 100 radio.
2: Sì. Bene, allora
1: perfino Genza, comunque quando fa teatro.
2: Sì.
1: Ragazzi, ci fa pubblicità a noi, per le 100
0: lanciamo, radio. Lanciamo la pubblicità a dice a Natale, comprate tutte mutande.
2: Oh. A Natale cambiatevi.
1: Cambiatevi. Si aumentano le radio, è sempre 100.
2: No, il bello che...
0: qualcuno
2: una nuova arrivata, due sono uscite. No, ormai diciamo le 100 radio, insomma.
1: Più scalpore.
0: Ma quest'anno fai 10 anni o l'anno prossimo?
2: Abbiamo finito 10 anni già. Abbiamo finito l'11 il 9 settembre, già siamo l'11.
0: Ma quando è andato

0: Sagrato, che segno zodiacale
1: è? Il segno zodiacale Vergine.
0: Vergine?
1: Sì, 9-9, Vergine.
0: Settembre, se no, 9-9.
1: Sì, 9-9-16.
2: La prossima festa si fa a 20 anni?
1: Ma la prossima festa si farà a 15 magari.
0: No,
1: e
0: poi
1: chi ci arriva?
0: Chi ci arriva?
1: Chi ci arriverà? Bisogna
2: tra 10, sì.
0: Vabbè, non ti preoccupare, metti a mano il microfono.
1: Bisogna avere intelligenza artificiale, cosa fa? Ragazzi, allora buona giornata.
0: Buona
1: giornata a Piazza Grande per andarcene. No, no, anzi, perché mi è partita Luna.
0: Luna Capris.
1: Io ho detto Piazza Grande, eccolo qua. Piazza Grande, ragazzi, ci sentiamo mercoledì con le dirette con Marco alle 6.50.
0: Alla prossima,
1: ciao,
0: bye
1: ragazzi.
0: Bye.
1: Ciao, ragazzi. Sì, buon lavoro. Ciao.
0: Capitano.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Sabrina Coralluzzo e sono una cantante. Oggi voglio parlarvi di questo mio brano dal titolo Un vento leggero. Questo mio brano parla di un amore quasi estivo, un amore che non ha pretese per il futuro, che giorno per giorno si costruisce senza chiedersi se un domani ci sarà un prosieguo o meno. Una storia molto leggera, ma che comunque porta tutte le caratteristiche fondamentali di quello che può essere un vero amore autentico. Vi lascio all'ascolto del mio brano, Un vento leggero.

Ma che freddo fa, non è il freddo che fa, è la richiesta di Giacomo che ci ascolta da Sorrento. Buongiorno Giacomo. Il nostro numero 320 1978 490, 320 1978 490.

Siamo in diretta, che è successo? Che si è bloccato la musica, eppure doveva esserci qualcosa e si è bloccata. Vabbè, noi proviamo a rifarla partire, infatti io ero convinto che ci fosse qualcosa che partiva e non c'era. E dopo questo ero preso da questo virtuosista, chitarrista, e allora adesso andiamo ad ascoltare il ragazzo della via Gluck, sperando che qualche radio non si è staccata intanto.

Chissà come si farà, vabbè. E allora facciamo che mandiamo un brano di Gianni Morandi, Fatti mandare dalla mamma. Questo non lo sentiamo da parecchio, eh. 6, 16, 43 secondi. 6, 16, 43 secondi.

inserisci codice, no? Sono le 6 6:18:57 secondi, e allora affidiamo una lacrima al vento con Adamo.

0: Brunetta, dove vai? Adesso arriva Bruno Lauzi.
1: Come l'acqua di un fiume di sera, trasparente pur sembri nera.
0: Amore caro.
1: Amore caro.
0: Amore?
1: Amore bello.
0: Ah sì, amore bello, sì.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuoriteca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di linguistica o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, l'assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

0: La fretta del cuore, non sono una signora, l'abbiamo detto insieme.
1: È già una novità che dietro un giornale sta cambiando opinioni.
0: E dopo aver parlato di partite e di altro, tra un po' arriva Maria Grazia con la poesia del mattino, in diretta da Sciacca.
1: Il mio

0: Non sono una signora, e va bene, però cerchiamo un'isola. Un'isola, quella che non c'è, intanto che aspettiamo Maria Grazia per la lettura della poesia.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: E siamo in diretta con la signora Maria Grazia. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici. Oggi leggerò una poesia che si intitola Filastrocca del mese dell'anno, perché appunto parlo di tutti i mesi, delle caratteristiche di tutti i mesi, che ognuno ha la sua caratteristica.
0: Ecco, tra l'altro oggi si torna anche a scuola, quindi insomma
1: sì.
0: Così riprende la scuola, anche se ci sarà un po' di caldo. Allora vai pure, leggi, intanto vedo se trovo qualcosa.
1: Filastrocca dei mesi dell'anno. Una poesia ai mesi dell'anno voglio dedicare, e pregi difetti voglio elencare. In gennaio c'è freddo, tanto che il gallo canta nel pollaio. Febbraio è metà dolce e metà amaro. Il carnevale porta allegria e così tutto il malumore va via. Marzo è un mese pazzo, perché se non piove c'è il vento. In aprile si dice dolce dormire, ma se piove ogni goccia riempirà un barile. A maggio finalmente si risvegliano i nidi e anche i cuori, e per qualcuno sicuramente sboccerà l'amore. Giugno, luglio e agosto con il caldo si andrà al mare e piacerà anche passeggiare. Nel mese di settembre in campagna l'uva sarà già matura e il contadino vendegnerà. In ottobre i bambini ritorneranno a scuola per apprendere molte novità. In novembre ricomincerà il freddo e la commemorazione dei defunti si celebrerà. E come dice un proverbio, per San Martino ogni mosto diventa vino. In dicembre si festeggia Santa Lucia ed è quasi d'obbligo mangiare la cuccia. Con l'arrivo dell'inverno il freddo più intenso si farà e in montagna nevicherà. In questo mese nasce Gesù e con lui arriva anche Babbo Natale, che porterà tanti doni ai bimbi buoni.
0: Oh, abbiamo escurso tutto l'anno e allora non possiamo mettere che l'anno che verrà magari.
1: Ecco, sì, bene, perché perfetto. Andiamo incontro alla fine dell'anno e l'inizio del nuovo anno. Per
0: certo,
1: cui
0: gli ultimi tre mesi sono adesso. Sì. Bene, Maria Grazia, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo mercoledì.
1: Mercoledì, a mercoledì. Ciao,
0: buona giornata. Grazie a tutti e allora grazie, arriva l'anno che verrà.

0: l'anno che verrà, e questa è la novità. Ci stiamo preparando all'anno nuovo, Marco. Già il 27, altro cuore.
1: Allora, tutto bene?
0: Ecco qua.
1: Siamo all'anno nuovo, versiamo il caffè.
0: Ecco, versiamo. Ah, ancora versiamo. C'è qualcuno che non ha preso il caffè. Mamma
1: sì,
0: mia.
1: Adesso, ecco. Proprio adesso.
0: A chi stiamo dando il caffè? Salutiamo chi prende il caffè in questo momento. Lo diamo a?
1: Arceli.
0: Federico beve. Ecco qua. Buongiorno Federico, il caffè in diretta con noi, evviva.
1: Tutti in ferie.
0: Tutti in ferie, insomma.
1: Tutti in ferie, sì.
0: Tutti in ferie.
1: Tutti in ferie.
0: Anche Damiano invece un po' ammalato, Eleonora lo stesso, insomma, in questo periodo non si sentono. E noi siamo qui per ricordare che mercoledì sera, a parte chi viene da te oggi, cosa devi dire per avere il tuo omaggio?
1: Per noi. Geolier con Achille Lauro.
0: Due giorni fa. È uscito.
1: Due giorni fa.
0: Ecco qua.
1: Al che, tutto bene?
0: Ecco. E quindi diciamo che Philip Simatz
1: è un personaggio particolare.
0: Che noi
1: particolare, ha iniziato con vari programmi a Mediaset, adesso spopola con il suo programma TV.
0: Ecco.
1: E grazie alla sua simpatia è riuscito a portare ospiti, perché penso nella prima serata c'è proprio Paolo Bonolis con lui.
0: Ah.
1: Quindi cioè lui era da Paolo Bonolis, oggi il contrario si è invertito.
0: Ah,
1: Paolo Bonolis è da lui.
0: Ho capito, beh, allora è interessante.
1: Sì, una bella cosa, ha fatto una bella cosa.
0: Beh, certo.
1: Sì, sì, sì. C'ha un grande gruppo dietro, forte, un forte manager che è amico mio anche. Che è amico mio, che noi fra due settimane c'è lui.
0: Ah, perfetto.
1: Beh, che poi svelerò il nome. Vabbè, comunque è famoso.
0: Certo.
1: Reality, ha fatto tanti reality pure.
0: Certo. Bene,
1: la settimana prossima abbiamo un grande personaggio. Ha fatto l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello VIP.
0: Ah, pure.
1: Non dico chi è. Sì, sì,
0: non
1: sì.
0: Lo diciamo.
1: Sì, sì. Anche allora, lui c'è un programma che conduce, un programma importante.
0: Ecco.
1: Però ha fatto tanti reality.
0: Ecco.
1: Ed è arrivato, non ha vinto, ma è stato un finalista all'Isola che è il Grande Fratello VIP.
0: Ecco.
1: È stato perso secondo al Grande Fratello VIP.
0: È un bel risultato,
1: sì.
0: Allora.
1: Sì, sì, sì. È da poco tempo, tipo un anno o due anni fa.
0: Ecco. 6:52 e qualche secondo per i tifosi della Roma come Marco. Stasera giocherà la Roma, vero?
1: Stasera speriamo. Speriamo bene.
0: Perché se vince poi va in testa, e poi c'è anche l'Inter che gioca.

0: perché sono le 6 esattamente.
1: 6:53, 46 secondi.
0: Beh, abbiamo ancora un minuto. Abbiamo un minuto.
2: Ci sentiamo mercoledì mattina e poi mercoledì sera con l'ospite.
0: Sì.
2: Ma poi voglio ricordare che la nostra radio sarà ospite il 26 settembre al Teatro a Roma Ugo Betti. Io rappresenterò ufficialmente di persona. Sì. Sarò in teatro con Geggia e tanti attori famosi e registi, perché lei ha scelto noi come radio ufficiale. Ecco. Che la seguirà in tutto il percorso fino a maggio.
0: Quindi ricordando quando ci sono gli appuntamenti.
2: Sì, teatrale, quindi tutti gli appuntamenti dal vivo io andrò con lei, l'intervisto e li registro.
0: Li registro e poi li mandiamo in onda.
2: Li mandiamo in onda.
0: Sì, in differita, giustamente. Sì, sì, sì. Ecco. Sì, quindi sì, avremo le prime registrazioni già dopo il 27 di...
2: Sì, già il 26 di sera io ho già tutto quanto. Il 27 già possiamo... perché è sabato... lunedì già li potresti far ascoltare?
0: Sì, lunedì mattina potremmo mandare le prime gag, le prime cose. Bene, allora è passato il minuto, allora a questo punto puoi dire la sigla perché dobbiamo andare.
2: Sì.
0: Allora vai.
2: Allora, signori e signori, con grande onore a voi la sigla.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora Marco, salutiamo tutto il mercato di Tor San Lorenzo, dove sei adesso.
2: Siamo sul mercato, salutiamo Giovanna che è rimasta molto contenta della dedica.
0: Ecco, perfetto. Salutiamo.
2: L'ho stupita tantissimo.
0: Hai stupito, benissimo.
2: E sì, allora... perché poi l'ho registrata e gliel'ho mandata, quindi...
0: Perfetto, un applauso e un saluto a Giovanna, allora ecco... Naturalmente saremo sempre domani dalle 4:30 alle 7 con una versione diversa, mercoledì nuovamente in diretta con voi, per poi ricordarvi che alle 20 di sera ci sarà il nostro Philip Simaz. Ciao ragazzi, ciao Marco, buona giornata.
2: Ciao, buona giornata. Ciao a tutti.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati con il 20%. È deceduto all'ospedale di Mestre Jean-Michel il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento. Oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport, l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley, batte 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship per Budapest. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
2: E allora, come state, carissimi ascoltatori di questa nostra bella magica radio amica? Io sono Marina Costa e sono qui anche oggi a tenervi compagnia per circa un'ora con Curiosando tra le note. Però, questa è l'ultima puntata per quello che concerne la stagione invernale. Io me ne vado un po' in vacanza e riprenderemo a settembre, a Dio piacendo. Quindi sarà una puntata di, come dire, di sospensione. Del resto arriva l'estate, la stagione più bella per tanti di noi, la stagione che invita ad uscire, ad andare in vacanza, a fare tardi la sera, a guardare la luna davanti a un mare bellissimo. E quindi invita anche, come dire, a suonare, a cantare e a ballare. Quindi oggi voglio farvi sentire dei grandi successi chiamati tormentoni estivi e vi dirò qualcosa di curiosità di tanto in tanto tra una canzone e l'altra. Iniziamo con questa bella frase: in una goccia di mare si incontrano i segreti di tutti gli oceani del mondo.

E quando si parla di estate non si può non parlare di mare. Il mare è il luogo di vacanza preferito dalla maggior parte di noi. Il mare, questo splendido elemento della natura, è vita. Ci ricordiamo magari di tanti anni fa quando si facevano i falò sulla spiaggia. Bastava che un amico avesse una chitarra e si cantava allegramente insieme, facendo un inno all'amicizia, alla musica, alla vita stessa. E poi si stava lì a tirare fino a sera sulla spiaggia, che piano piano diventava, da bollente diventava fresca sotto i piedi man mano che il sole scendeva. Bei ricordi, belle sensazioni, una cosa meravigliosa. E il mare, secondo me, per quello che mi riguarda, è l'elemento più bello che la vita, che la natura ci abbia regalato, perché è un regalo immenso. Quindi cerchiamo di tenerlo pulito, non sporchiamo le spiagge, cerchiamo di non rovinarlo, perché lui ci dà tutta la sua bellezza e tutta la sua

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Non sapete di quale amore io amo. Io amo come il mare ama la riva, dolcemente e furiosamente.

Beh, c'è da dire che non tutti però amano il caldo, eh? Quindi quando viene l'estate soffrono, sono coloro che non sopportano il troppo caldo. Sentite questa. L'estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Si dice che l'estate è la stagione degli amori, quelli che durano giusto il tempo di un'estate, appunto, ma però sono molto importanti. Sono magari quegli amori che ci portiamo poi dietro per tutta la vita, nei nostri ricordi. E poi, per noi donne, l'estate è la stagione in cui vogliamo essere ancora più belle, ci teniamo di più al nostro trucco, al nostro abbigliamento, ai nostri capelli. Cerchiamo di essere sempre al massimo perché vogliamo piacere, piacere, piacere. E poi, cosa strana, pensate un po', l'estate è la stagione in cui siamo per tutta la giornata scalze e la sera stiamo su tacchi altissimi.

0: Ho detto prima che l'estate è la stagione degli amori, delle cotte, delle avventure. E quindi d'estate c'è chi cerca l'amore, chi cerca l'amicizia. E poi ci sono io, che cerco l'ombra.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Quando stiamo in prossimità dell'estate, tutti i mass media, giornali e televisioni iniziano a darci il pilotto, come si dice, prova costume, dimagrire, mangiare tanta frutta e verdura. Insomma, io sapete che vi dico che per me, fin quando i telegiornali, i TG, non inizieranno a dire che in estate bisogna mangiare tanta frutta, bere tantissima acqua e non uscire nelle ore più calde della giornata e fanno vedere i vecchietti vicino alle fontane, beh, che dirvi, per me non è estate.

L'estate, questa stagione così agognata, desiderata, voluta, specialmente per quelle come me che non amano il freddo, non amano l'inverno, quelle giornate brutte, piovose, bigie, scure, nuvolose, e quindi si aspetta l'estate con tanta ansia. Certo è che poi quando arriva si rimane un po' deluse, perché magari ci si aspettava tante cose, tanti programmi, tanti progetti che poi non vengono poi realizzati. E anche perché c'è il sudore, si suda, ti alzi al mattino e sudi, ti fai la doccia, ti asciughi e risudi, e la notte sudi e dai giù a prendere e a mettere deodorante. Insomma, che dire, quando si superano i 30 gradi, per me non è estate, è cattiveria.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Come detto, tante persone non vedono l'ora che arrivi l'estate, no? Per andare in vacanza, per incontrare gli amici, per vedere nuovi posti. Però ahimè, bisogna pensare anche alle persone che non si muovono e quindi sono apparentemente tristi, o no, chi lo sa. Comunque le persone che non si muovono da casa a fine estate possono dire questo: io dell'estate ricordo le mie belle passeggiate romantiche dal divano al frigorifero.

Sentite cosa ha scritto Ennio Flaiano, famosissimo regista, scrittore e giornalista. Non vi è che una stagione, l'estate, talmente bella che le altre le girano intorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca e la primavera, un po' invidiosa, cerca puerilmente di guastarla.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: La notte d'estate ha un sorriso leggero e si siede su un trono di zaffiro.

E siamo così giunti alla fine di questa puntata di Curiosando tra le note. Abbiamo riascoltato i successi, i tormentoni estivi di qualche estate fa, che ci hanno rievocato vecchi ricordi, belli, brutti, questo non lo so, dipende da voi. Abbiamo parlato dell'estate, questa bella stagione che fa innamorare, che fa sognare. E vi lascio con qualche altra frase, ad esempio questa: l'abbronzatura va via, ma i ricordi resteranno per sempre nella nostra vita. E poi anche questa: una vita senza amore è come un anno senza estate. Io adesso vi saluto, vi lascio, vi auguro ovviamente di passare una splendida estate, di fare tutto quello che volete, di innamorarvi, di ballare, di cantare, di passeggiare, insomma di stare bene e soprattutto di incontrare tanti amici e, perché no, di incontrare anche l'amore, no? Sono famosi gli amori estivi, ma speriamo però che durino per sempre e che non se ne vanno con il primo temporale dell'autunno. Un'altra cosa, questo però adesso per farvi fare un piccolo sorriso. Per me l'estate finisce quando inizio ad asciugarmi i capelli con il phon. Detto questo, io Marina Costa vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento oramai a settembre, vi auguro ancora buona estate, vi auguro tutto il bene di questo mondo e ciao a tutti.

Buongiorno dalla redazione. Le forze ucraine hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana. Lo scrive il The Kyiv Independent. Attacco al treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia, ma l'obiettivo doveva essere un convoglio pieno di diplomatici europei. Trump intanto chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie. Alle politiche in Svezia, centrosinistra in vantaggio, ma i punti cominciano ad assottigliarsi nelle proiezioni, fatto che non porterebbe alla maggioranza di governo. Pronti a governare, ha annunciato comunque la leader dei socialdemocratici, Magdalena Andersson. È tempo di accelerare sul programma comune. Con queste parole Lislein è intervenuta nel comizio di chiusura della festa nazionale dell'Unità Reggio Emilia. Per Lislein il PD è perno imprescindibile per l'alternativa. Vogliamo metterlo generosamente a disposizione di un progetto più ampio e unitario. Dichiarata la morte cerebrale di Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente in laguna a Venezia. Dispersa la moglie del giovane, sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Calcio: il Sassuolo ha battuto la Juventus nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A. Partita rocambolesca finita 3-2 per i neroverdi, decisa al 94esimo dal gol di Alex Arzic. Oggi si chiude il turno con Torino-Roma, Como-Parma, Inter e Udinese. È tutto, a più tardi.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di Festival del Libro, di novità in libreria, novità al cinema, di mostre di arte, spettacoli teatrali, festival culturali e artistici e alla fine, come di consueto, una divagazione su un tema culturale. Ma intanto ascoltiamoci Coldplay, Clock.

E parliamo di novità in libreria. Di Marco Amerighi, Barbolati Boringhieri, quanto splende questo nero. È il nuovo romanzo di Marco Amerighi che dopo Randagi pubblica questo romanzo, quanto splende questo nero. Al centro della trama, Amerighi, protagonista del Premio Strega 2022, pone due personaggi, da un lato Lorenzo Viani, dall'altro Enrico, un uomo che si sente particolarmente vicino al pittore e per questo è alla ricerca delle sue opere con la volontà di preservarne la memoria. Altra novità è Una splendida rovina di Vincenzo Latronico per Einaudi. In questo romanzo Vincenzo Latronico racconta una storia, anzi due versioni di questa storia, e la nostra impossibilità di distinguere fra le due. I protagonisti sono due trentenni, in un caso innamorati ottimisti e nell'altro alla deriva, che si trovano l'un l'altra tra la speranza, la disillusione e l'età adulta che si avvicina inesorabile. Di Chiara Gamberale per Feltrinelli, Liberi tutti. Liberi tutti mette al centro l'infanzia e lo fa con dolce prepotenza. Il romanzo, che si muove quasi nella direzione del thriller, porta lettrici e lettori in una prima elementare come tante, cui è successo qualcosa di enorme, che coinvolge cinque famiglie. A raccontarlo è Titti, la maestra della classe che conosce bene i suoi alunni. Le risposte arriveranno solo con le pagine finali. Di Agnese Messina per Garzanti, L'eremo dei folli. Il libro ha per protagonista proprio un'entomologa forense, come la stessa autrice. Al centro della trama troviamo la figura di June McFlynn, detta l'americana. È il caso della scomparsa di una madre e una figlia che non hanno lasciato tracce, ma a volte anche l'assenza è un indizio. Per giunti è uscito il libro postumo di Francesco Guccini, Calde le pere, storie di un fiume e di un'integerrima fanciulla. È un testamento spirituale regalato alle generazioni future. Nel racconto, come ha spiegato Guccini, c'è un omaggio a Pavana, quando mi abbandono all'immaginazione poetica della brezza che dalla sorgente del Reno sull'Appennino pistoiese spira attraverso boschi e prati. E passiamo a un saggio di Aldo Gazzullo, Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento per HarperCollins. Gazzullo si dedica a un'epoca in cui l'Italia vide una fioritura senza precedenti in tutti i campi del sapere umano. Questo libro di Gazzullo affronta non solo l'arte e la letteratura, ma gli eventi e i pensieri del tempo. Per Wanda di Nelio Biderman, i Lazar. I Lazar sono una famiglia aristocratica ungherese che tramanda di generazione in generazione per oltre mezzo secolo segreti, passioni proibite e colpi indicibili. La famiglia, travolta dalla storia, non rinuncia mai però alla struggente e incessante ricerca dell'amore. Per Avampiani di Mauro Corona, Felice. Felice racconta la storia vera del fratello dell'autore, Mauro Corona. Dopo l'abbandono in tenera età da parte della madre, Felice, Mauro e Richetto rimangono con il padre, dipendente dall'alcol, sulle Dolomiti, la terra dove sono nati e cresciuti. E sarà proprio Felice a lasciarla alla ricerca di una vita diversa. Appena diciottenne arriva in Germania, dove lavora come lavapiatti, ma il destino può essere crudele, verrà trovato morto pochi mesi sul bordo di una piscina. E per finire, tra le novità in arrivo a settembre, di Paolo Nori, il suo ultimo libro, L'amore è una banana, per Mondadori. Al centro della narrazione c'è Bernardo Barigazzi, scrittore di romanzi di scarso successo che attrae fanciulle e fanfaroni e che si muove con poca destrezza tra gli imprevisti della vita quotidiana. Animato dalla curiosità di stare al mondo, si lascia trascinare dagli eventi ed oggetto di una costante macchinazione, ma a supportarlo ci sono sua figlia Daguntai e la passione per la scrittura, unici punti fermi del caos. Di Festival del Libro parleremo dopo Enrico Ruggeri. Non piango più.

E parliamo dei prossimi festival del libro. Archiviato il Festival Letteratura di Mantova, il principale evento è Pordenone Legge, dal 16 al 20 settembre. Il centro storico di Pordenone e i 13 comuni dell'Interland ospiteranno la 27esima edizione di questo festival, Festa del Libro e della Libertà, con 445 eventi in 52 sedi complessive e 700 voci protagoniste. È un festival che supera i confini della città di Pordenone con iniziative e eventi organizzati in tutta la regione del Friuli. Per maggiori informazioni consultare il sito pordenonelegge.it. Dal 23 al 27 settembre a Modena avremo il DIG Festival, il meglio del giornalismo e del pensiero critico da tutto il mondo. DIG Festival offre 100 eventi in 5 giorni dedicati al giornalismo investigativo in Europa, con proiezioni in anteprima, in talk, conferenze, lezioni, concerti, mostre di arte. Il titolo dell'edizione di quest'anno è Bella Ciao, richiama il canto partigiano e fa la cornice a tutta la manifestazione, mettendo al centro la comprensione del dibattito democratico e il rapporto tra giornalismo, potere e grandi piattaforme tecnologiche. Sempre in Emilia, a Piacenza, dal 24 al 27 settembre, avremo il Festival del Pensare Contemporaneo, che ha lo scopo di approfondire il dibattito sul contemporaneo per imparare a pensare e portare la meraviglia dentro di noi. Il programma su pensarecontemporaneo.it. Ancora in Emilia, a Bologna, dal 24 al 27 settembre, si tiene la 18esima edizione del Festival Francescano, in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. Il tema è Sorella Morte, il passaggio che riscrive la vita. Tra gli invitati Giovanni Allevi, Cristian Greco, Matteo Uccini, Stefano Nazzi, Michelangelo Bistoletto. Il programma su festivalfrancescano.it. Dal 23 al 27 settembre torna a Biella, in Piemonte, il Festival Contemporanea, Parole e Storie di Donne. Quest'anno il programma ruota attorno al tema Geografia dell'amicizia, attraverso letteratura e musica, design e sport, e affronterà le diverse forme dell'amicizia, intesa come spazio affettivo e culturale. Il programma su contemporanea-festival.com. A Palermo, dal 24 al 27 settembre, prende il via la prima edizione di Logos, Parole dal Mediterraneo, un festival culturale internazionale diretto dalla scrittrice Nadia Terranova, che affonda le radici del Mediterraneo e guarda oltre i confini in un dialogo tra le culture e l'identità territoriale. Viene presentato come un laboratorio multidisciplinare permanente di contaminazioni, un evento diffuso nel quale letteratura, teatro, cinema, arte e musica si intrecciano e dialogano. Il programma su logofestival.it. Sempre in Sicilia, ma a Catania, dal 23 al 27 settembre, avremo l'ottava edizione di Ethna Book, Festival Internazionale del Libro e della Cultura. Quest'anno il tema centrale sarà Collega Menti. 5 giornate di presentazioni, laboratori, workshop, premiazioni e incontri, anche per i più piccoli. Dal 17 settembre al 30 ottobre, a Venezia e a Mestre, ci sarà l'ottava edizione del Festival delle Idee, con oltre 40 eventi e incontri. Tema di quest'anno, desiderio o dovere. Tra gli ospiti Stefania Andreoli, Viola Ardone, Paolo Brasacchiello, Pietrangelo Buttafuoco. Il programma su festivalidee.it. A Roma, dal 25 al 27 settembre, torna Inquiete, Festival di scrittrici, che nel 2026 festeggia 10 anni di attività. Dopo le giornate di anteprima, il 20, 21 e 23 maggio, gli eventi si svolgeranno al cinema Avorio e alla libreria Tuba. Il titolo dell'edizione di quest'anno sarà Rivolta. Tra gli ospiti Jasmine Trinca, Alin Bey, Tiziana Triana. Il programma su inquietefestival.it. E per finire, sabato 19 e domenica 20 settembre, negli spazi della redazione di Scomodo, in via Giuré a Milano, torna 2084, piccolo festival per i tempi che corrono. Il festival della scuola della scrittura Belleville, 2 giorni di incontri gratuiti e aperti a tutti sui temi della letteratura, della società e del futuro. Il programma su 2084.bellevillascuola.com. E adesso ascoltiamoci Zucchero, Wonderful World e poi novità al cinema.

0: E adesso parliamo di novità al cinema. The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, un film diretto da Ridley Scott con Margaret Qualley e Josh Brolin. Ambientato in un futuro post-apocalittico in cui una devastante pandemia ha decimato la popolazione mondiale, The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, segue la vicenda di Hig, un pilota sopravvissuto che vive in un hangar abbandonato insieme al suo fedele cane Jasper. Sorvolando distese desolate a bordo del suo piccolo aereo Cessna, Hig cerca di conservare un briciolo di umanità nel ricordo della vita passata, finché la debole recensione di una misteriosa trasmissione radiofonica non lo spinge a rischiare tutto. E passiamo a un thriller, La vendetta perfetta, Bear Country, diretto da Derek Bort con Russell Crowe e Luke Evans. Marco, proprietario di un club, subisce una rapina e minacce dai cartelli della droga, mettendo a rischio il suo sogno di vendere il club. La vendetta perfetta, Bear Country, si inserisce con prepotenza nel filone cinematografico dei thriller di sopravvivenza, dove la natura incontaminata e ostile diventa il palcoscenico di una spietata caccia all'uomo. E passiamo a un film drammatico, Couture, diretto da Alice Winocourt con Angelina Jolie e Ella Rumpf. Il dramma corale è ambientato tra le sfarzose e spietate passerelle dell'alta moda parigina. La storia intreccia la vita di tre donne che, nonostante provengano da mondi diversi, si trovano a confrontarsi col loro lavoro, il proprio corpo e la ricerca della loro individualità e autonomia. Il focus è su Maxine, una regista americana che arriva a Parigi durante la Fashion Week per dirigere un video promozionale. Maxine ha accettato l'incarico per ragioni economiche, perché sta attraversando un periodo difficile a causa del divorzio, e la donna abituata ad avere il controllo della propria vita dovrà imparare a negoziare limiti che sono difficili da accettare. Altro thriller interessante è Maldoror, diretto da Fabrice Duvels con Anthony Bajon e Alba Gaia Craquet de Bellugi. Paul Chartier è una giovane recluta della polizia dopo la scomparsa di due ragazze. Paul viene assegnato un'unità segreta dal nome in codice Maldoror. La task force è stata assemblata per tenere d'occhio un pericoloso maniaco sessuale. Un film per ragazzi è Oceania, diretto da Thomas Cale con Dwayne Johnson e Frankie Adams. Nell'antica Polinesia, la giovane e determinata Vaiana decide di sfidare il volere del padre e cogliere il richiamo dell'oceano per salvare la sua isola e il suo popolo da una catastrofica minaccia ambientale. Per compiere la sua missione, la ragazza si mette in viaggio alla ricerca del leggendario e vanitoso semidio mutaforma Maui, l'unico in grado di restituire il cuore rubato alla dea creatrice Tefiti. Insieme i due affronteranno un pericoloso viaggio attraverso le acque aperte del Pacifico, sfidando le forze della natura. Spider-Man Brand New Day, un film diretto da Destin Daniel Cretton con John Bernthal e Mark Ruffalo. No Way Home e Peter Parker vive in completa solitudine dopo che Doctor Strange ha cancellato la sua identità dalla memoria collettiva. Mentre combatte il crimine a New York, l'eroe dovrà affrontare nuovi pericoli e una misteriosa mutazione. Il contesto narrativo si riallaccia direttamente al finale drammatico di Spider-Man No Way Home, con Peter Parker completamente solo, privo di risorse economiche e dimenticato dal mondo intero a causa dell'incantesimo di Doctor Strange. E passiamo al film horror Occam, diretto da Damian McCarthy con Adam Scott e David Wilmott. Uno scrittore, Om Bauman, visita una locanda irlandese per spargere le ceneri dei suoi genitori. Quando però arriva sul luogo, si rende presto conto che la proprietà e le persone che vi lavorano potrebbero nascondere qualcosa. C'è infatti una stanza che resta sempre chiusa e alla quale tutti sembrano aver paura ad avvicinarsi a causa delle voci sulla presenza di una strega. Di mostre di arte parleremo dopo.
1: Sfera e basta, tu sei nostalgia.

E parliamo di mostre di arte. A Palazzo Bonaparte, a Roma, dal 15 settembre al 14 febbraio, una importante mostra è dedicata a Kandinsky. Dalle prime opere figurative all'innovativo periodo di Monaco e del Blaue Reiter, la mostra ripercorre tutte le tappe dell'arte di Kandinsky, ma si sofferma soprattutto sugli anni del Blaue Reiter, il movimento del Cavaliere Azzurro all'origine dell'astrattismo lirico. Per maggiori informazioni il sito è mostrepalazzobonaparte.it. Sempre a Roma, alle Terme di Caracalla, fino al 10 gennaio, una mostra dedicata a Frank Horvath. Frank Horvath è stato uno dei più grandi fotografi del secolo scorso, innovatore della fotografia di moda alla quale si avvicina alla metà degli anni 50, con un inedito approccio realistico spontaneo. 72 immagini ripercorrono la sua lunga carriera, concentrandosi in particolare sul legame di Horvath con l'universo femminile tra modelle ritratte fuori dagli studi e libere dalle pose stereotipate. Per maggiori informazioni consultare il sito sovritendenzaspecialeroma.it. Fino al 27 settembre a Ragusa in Sicilia è in corso Ragusa Photo Festival. Archetipi mediterranei è il tema della 14ª edizione di questo festival, che torna ad animare il centro barocco di Ragusa Isbla. Per maggiori informazioni consultare il sito ragusafotofestival.com. Alla Villa dei Capolavori di Traversetolo, provincia di Parma, una mostra dedicata a Man Ray, tra gli artisti più eclettici e influenti del XX secolo. Sono esposte oltre 250 opere, fotografie, dipinti, sculture, ready-made, opere grafiche, dedicate a questo grande artista. Il percorso comprende opere nate nella stagione dataista americana, come Ostruzione del 1920, installazione formata da 63 grucce di legno sospese al soffitto. Per maggiori informazioni consultare il sito magnanirocca.it. A Ferrara, al Palazzo dei Diamanti, dal 19 settembre al 10 gennaio, una mostra dedicata ai grandi classici, da Monet a Van Gogh a Kandinsky. Oltre 120 opere tra dipinti, disegni e incisioni provenienti in gran parte dal Museo Boijmans van Beuningen di Rotterdam, che ripercorrono la nascita dell'arte moderna tra il XIX e XX secolo. In mostra opere di Van Gogh, Gauguin, altri maestri del post-impressionismo come Kandinsky e Mondrian. Per maggiori informazioni il sito è palazzodiamanti.it. A Palazzo Te a Mantova, dal 26 settembre al 10 gennaio, una mostra che riunisce Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio, tra capolavori d'arte rinascimentali, erbari, reperti naturalistici e meraviglie del Wunderkammer, riaffiora un tempo in cui arte e scienza parlavano la stessa lingua. Questo è Palazzo Te di Mantova e il sito è palazzote.it. Al GAM, Galleria d'Arte Moderna di Milano, fino al 6 gennaio, dal 15 settembre, una mostra dedicata all'artista indiano Shilpa Gupta, una delle artiste più influenti della scena contemporanea. Il potere, la sorveglianza, la censura, confini e conflitti sono alcuni dei temi con cui si confronta, lavorando con media diversi tra scultura, installazione, video, suono e performance. Per maggiori informazioni il sito è gam-milano.com. E per finire vi segnalo a Cannobio, provincia di Verbania, al Palazzo Parasi, fino al 25 ottobre, Neopop Nuovo Glam, una mostra dedicata agli artisti pop art. Le sculture luminose di Marco Lodola accendono volti e sagome con colori elettrici. Giacomo Veneziano gioca con l'ego di supereroi. Fulvia Mendini crea mondi onirici sospesi. Laurina Paperina sbeffeggia la realtà con ironia pungente. I nove protagonisti italiani del movimento pop art con opere che intracciano arte, fumetto, cinema, moda e pubblicità. Questo a Cannobio, provincia di Verbania. Gli spettacoli teatrali, parleremo dopo Vasco Rossi, va bene così.

0: Adesso spazio ai prossimi spettacoli teatrali. Ecco, vi segnalo un importante spettacolo con protagonista Alessandro Haber, Le ultime lune. Le ultime lune di Furio Bordone torna in scena in questa produzione con protagonista appunto Alessandro Haber e la regia di Paolo Valerio. Dopo essere stato interpretato da grandi maestri come Marcello Mastroianni e Gianrico Tedeschi, il ruolo dell'anziano professore trova in Haber un interprete intenso e umano. La vicenda racconta le ultime ore trascorse nella propria casa da un uomo anziano che ripercorre la propria esistenza dialogando con il ricordo della moglie scomparsa. Tra ironia, nostalgia e tenerezza emergono i temi universali del tempo che passa. Alessandro Haber in scena al Teatro Garignano di Torino dal 27 ottobre all'8 novembre, sarà poi il Teatro Sociale di Trento dal 12 al 15 novembre, a Bolzano Teatro Comunale al 18-22 novembre e a Roma Teatro Ambra Iovinelli dal 25 novembre al 6 dicembre. Il grande Umberto Orsini in scena in prima del Temporale con regia di Massimo Bonizio. Un vecchio attore, nella mezz'ora che lo separa dall'entrare in scena per recitare il temporale di Strindberg, si ritrova nel suo camerino a rivivere i frammenti della propria vita e con essi la storia del dopoguerra. Umberto Orsini, in prima del temporale, sarà in scena a Sarzana, Teatro degli Impavidi, dal 3 al 4 novembre, poi a Genova, Teatro Gustavo Modena, dal 5 all'8 novembre, Teatro Sociale di Brescia, dal 2 al 6 dicembre, Bergamo, dal 16 al 24 gennaio. Luca Zingaretti in scena in Marco Polo e le città invisibili. A 50 anni dalla pubblicazione di Le città invisibili di Italo Calvino nasce questa originale versione teatrale, firmata da Edoardo Erba e diretta da Giuseppe Di Pasquale. Non semplice reading, ma una vera invenzione scenica che trasforma l'opera di Calvino in un intenso thriller psicologico e politico. Luca Zingaretti lo troveremo ad Ancona, Teatro delle Muse, il 4 novembre, sarà poi a Ferrara, Teatro Comunale, dal 13 al 15 novembre, Civitanova a Marche, dal 17 al 18 novembre, Pesaro, dal 19 al 22 novembre e a Brindisi, il 1 dicembre. Ambrangiolini torna in scena in La misteriosa scomparsa di W. La misteriosa scomparsa di V è lo spettacolo teatrale con cui Ambrangiolini segna il suo debutto alla regia, definito dallo stesso artista un soliloquio di gruppo. Lo spettacolo attraverso registri diversi, alternando comicità e malinconia, leggerezza e profondità. Il testo si ispira all'immaginario di Stefano Benni. Ambrangiolini sarà in scena a Cortina d'Ampezzo, Teatro Alexander Girardi Hall, il 19 settembre, Teatro Duse Bologna dal 25 al 27 settembre, Ascoli Piceno dal 10 al 11 ottobre, Venari Reale il 30 ottobre e a Legnano il 31 ottobre, Teatro Galleria. Sonia Bergamasco in scena in Oscar con la regia di Antonio Latella. La vicenda segue il percorso di una donna cresciuta come un uomo per volontà del padre e destinata a ricoprire un luogo di prestigio alla corte di Francia. Sullo sfondo degli eventi che conducono alla rivoluzione francese, Oscar si confronta con i temi dell'identità, della libertà, della scelta personale, tra dovere, sentimenti e tensioni sociali, e il personaggio diventa simbolo di emancipazione e ricerca di sé. Sonia Bergamasco in Oscar, la troveremo a Perugia, Teatro Morlacchi, dal 14 al 18 ottobre, sarà poi al Piccolo Teatro di Milano dal 20 ottobre al 1 novembre, Carrara dal 3 al 4 novembre, Lucca dal 6 all'8 novembre e a Firenze della Pergola dal 10 al 15 novembre. E infine vi segnalo Incendi con Filippo Dini nella regia di Marco Lorenzi. Incendi di Wahidi Muawad è una delle opere più intense e significative della drammaturgia contemporanea. E lo spettacolo vede protagonisti Filippo Dini e Frédéric Loiret, interpreti di un racconto potente che intreccia memoria, identità e destino. Dopo la morte della madre Nawal, i gemelli Jean e Simon intraprendono un viaggio destinato a cambiare per sempre la loro esistenza. Incendi con Filippo Dini sarà in scena a Treviso, Teatro Comunale Mario del Monaco, dal 5 all'8 novembre, al Carignano di Torino dal 17 al 29 novembre e al Teatro Sociale di Trento dal 16 al 20 dicembre.
1: Parleremo dopo festival artistici e culturali, dopo Bad Spandi Amor Foda.

ed è sottratto ai festival artistici e culturali. Ecco, vi segnalo FOC, Performing Arts Festival, alla Triennale di Milano. Un festival dedicato alle espressioni più innovative tra danza, teatro, performance e musica. Con 14 spettacoli, dal 19 settembre al 15 novembre. Tra gli ospiti più attesi anche la compositrice statunitense Calorie Shaw, premio Pulitzer per la musica, Boris Charmatz, figura di riferimento per la danza, e il regista e compositore sudcoreano Yako. Questo a Milano, la Triennale. Per maggiori informazioni consultare il sito triennale.org. Vi segnalo a Bergamo, dall'1 all'11 ottobre, Bergamo Scienza. Un festival con oltre 180 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori e oltre spettacoli. Il tema di Bergamo Scienza quest'anno è Convergenze, un invito a superare i confini tra le discipline per affrontare le sfide del presente. Tra gli ospiti vari premi Nobel e scienziati. Per maggiori informazioni il sito è bergamoscienza.it. Fino al 3 ottobre è in corso nelle Dolomiti, nelle Trentine, i suoni delle Dolomiti. 18 appuntamenti e appunto tra le Dolomiti Trentine. Una manifestazione che si chiude con Daniele Silvestri al Pian degli Aodes in Val Salei. Per maggiori informazioni il sito è isuonidelledolomiti.it. Sempre in Trentino, a Borgo Valsugana, nella Val di Sella, Arte Sella, un festival che coniuga arte e natura. Il 26 settembre inaugura Elementi, progetto fotografico di Francesco Iodice, nel Borgo di Valsugana. E il 9 ottobre Benedetta Daglia Bue presenta i profili delle Anguane, una nuova installazione. Per maggiori informazioni il sito è artesella.it. Interessante festival musicale è Le Forme del Jazz a Venire, che si svolge a Ravenna 25-26 settembre e il 2-3 ottobre. Le Forme del Jazz a Venire è una rassegna dedicata alle nuove leve del jazz italiano, con 4 concerti gratuiti. In cartellone le cantanti Lisa Manara da Flocco, il chitarrista Francesco Merli e il pianista Vincenzo Bosco. Per maggiori informazioni il sito è leformedeljazzavenire.it. A Lucca, dall'8 all'11 ottobre, avremo Pianeta Terra Festival, un festival diretto da Stefano Mancuso che indaga le forme biologiche e artificiali dell'intelligenza, ma anche quelle individuali, collettive, cognitive, emotive e creative. Incontri, interviste, lezioni e spettacoli, ospitati in luoghi simboli di Lucca come la Chiesa di San Francesco, Palazzo Ducale, Orto Botanico. Per maggiori informazioni, sito pianetaterrafestival.it. Fino al 15 novembre è in corso a Roma Roma Europa Festival. 100 spettacoli, 240 repliche, oltre 1000 artisti e 20 spazi. Tra gli appuntamenti il ritorno di Romeo Castellucci con Faust, fatto, non detto. È un balletto nazionale di Marsiglia. Tra gli ospiti anche Vinicio Capossela, che presenta prima nazionale e Morte non avrà dominio. Per maggiori informazioni il sito è romaeuropa.net. A Salerno, dal 16 al 20 settembre, avremo Salerno Design Week, con mostre, installazioni e incontri che portano la cultura del progetto della città campana. Il tema Alchimia del Design mette in relazione manifattura, creatività, innovazione e rigenerazione urbana. Il sito è salernodesignweek.it.

0: Care amiche e cari amici, come al consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione. Ecco, il tema che volevo affrontare oggi è un po' di carattere generale, un tema che vorrei affrontare a ruota libera, ed è tutto quello che non è cultura. Ma come mai la cultura deve essere considerata, come dire, un genere di nicchia? Io mi occupo anche di rubriche, di trasmissioni non solo radiofoniche, e l'obiezione che mi viene fatta è, insomma, tu non sei seguito, non hai molti follower, perché sono tratti di un genere di nicchia, cioè la cultura è di nicchia, l'arte, la scrittura, la letteratura, sembra un genere per pochi eletti, ma questo come mai? Volevo fare qualche osservazione, qualche riflessione su come mai, ecco, la cultura in generale è considerata come un termine così, un qualcosa riservato a pochi intimi, come mai non è così di moda, diciamo, ecco. E i motivi possono essere diversi, insomma, un motivo può essere il fatto che, insomma, il poco tempo a disposizione, il fatto che si è sempre presi dal lavoro, il fatto che si arriva stanchi a casa, per cui posso immaginare che, insomma, una persona che arriva a casa la sera, piuttosto che leggersi un libro, che andare a teatro, che andare a vedere un concerto, preferisca stare alla televisione, vedersi una bella fiction, vedersi uno dei tanti programmi a quiz, un bel film, se possibile, leggero, scanzonato, senza tanti contenuti. Quindi ci può essere anche questo motivo, chiaramente legato un po' alla stanchezza, allo stress, alla voglia di divertirsi. E non è un caso che anche nell'ambito dello spettacolo gli spettacoli e le commedie di tipo comico abbiano maggiore pubblico rispetto a commedie drammatiche, impegnate e quant'altro. Insomma, sembrerebbe che tutto quello che in qualche modo richiede un utilizzo della materia cerebrale venga, insomma, messo in secondo piano, perché la gente, insomma, in generale preferisce sfagarsi, divertirsi, non accollarsi più problemi di quelli che ne ha, e posso anche capirlo. D'altra parte, in televisione cosa vediamo? Vediamo soprattutto rubriche di cucina, vediamo talk show legati al gossip, vediamo fiction di tipo romantico, leggero, senza grossi contenuti, diciamo, impegnativi. Insomma, è un panorama complessivo che fa sì che chi vuole dare contenuti che richiedono uno sforzo mentale e cerebrale, una certa cultura di fondo, un background, insomma, venga in qualche modo penalizzato, insomma. Ed è trasversale questo discorso alle varie sezioni della cultura. Parliamo di pittura, di letteratura, di musica. Ecco, la musica, lo stesso, la musica impegnata, insomma, ha secondo me un peso minore rispetto alla musica, diciamo, pure leggera, pop. Io non voglio dire, non voglio fare confronti e dire che la musica pop rock sia di livello inferiore alla musica classica, assolutamente no, c'è dell'ottima musica pop rock. Sta di fatto che il contenuto leggero, tra virgolette, il messaggio accessibile facilmente, ha maggior presa rispetto a un contenuto più elaborato, più sofisticato. E questo perché forse la gente, dico, in questo mondo così già di per sé complesso, complicato, controverso, le persone preferiscono svagarsi. Ed è una situazione che impatta anche, per esempio, la lettura. Ecco, la lettura è un genere che implica uno sforzo mentale maggiore rispetto a quello di trovarsi davanti a una televisione. Cioè, per leggere un libro devi usare l'immaginazione, devi avere un certo lessico. Cioè, leggere un libro di 200-300 pagine, insomma, è un impegno che comunque si snoda attraverso ore e ore di lettura, il che non è così banale. Ma a che fare per dare più risalto alla cultura? Ecco, ne parleremo meglio tra poco.
1: Do you know Tolkien? Have you ever heard of him? Do you know the seekers of the truth? Have you ever heard of this? Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri di case invadenti che ci abitano e ci rendono

0: bisognerebbe anche avere il coraggio di sacrificare l'audience rispetto alla qualità del messaggio, perché d'accordo avere un audience che ti permetta un maggiore introito pubblicitario, però bisogna anche fare una scelta in modo che, insomma, l'aspetto culturale, l'aspetto educativo abbia una sua prevalenza, una sua priorità, e stimolare il pubblico a una risposta che sia un po' più così intelligente rispetto ai soliti quiz televisivi di indovinelli, insomma, che lasciano il tempo che trovano. Un altro aspetto che secondo me è importante è che la cultura dovrebbe essere comunque motivata, incentivata già nella scuola, e questo si fa. Ma quello che forse manca è creare un interesse o una passione vera e propria, per cui il ragazzo, il bambino, sia invogliato a leggersi, a documentarsi, anche al di là della finalità legata semplicemente a prendere un bel voto a scuola. Cioè, l'insegnante dovrebbe essere un motivatore soprattutto, più che un divulgatore o un informatore. Ci sono moltissimi insegnanti ottimi, bravi, che si spendono, che danno l'anima al proprio lavoro, però da parte delle istituzioni a volte prevale un atteggiamento più burocratico, cioè si preferisce, che ne so, l'applicazione di certe procedure standard piuttosto che contenuti che magari potrebbero essere dati in maniera più informale, ma questa è una mia considerazione personale. Sa di fatto che comunque chi fa cultura, chi scrive, chi si dedica alla letteratura in maniera attiva, alla pittura, alla musica, ecco, dovrebbe avere un minimo di riconoscimento da parte degli enti pubblici e privati, quant'altro. Cioè, lo si fa per passione, ovviamente, io lo faccio per passione, però una maggiore attenzione da parte di circoli, di associazioni, cooperative e quant'altro, questo potrebbe anche rendere più accessibile, più fruibile il messaggio culturale, tra virgolette, che sia teatro, che sia letteratura, che sia musica, pittura. Questa maggiore disponibilità di spazi, senza far pagare, senza sfruttare appunto chi fa cultura, gli artisti, via dicendo, ecco, questo potrebbe contribuire a una diffusione appunto della cultura stessa. Bene, dopo questa chiacchierata io vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente. Il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741, a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che, grazie al brano Alleluia, sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano,

0: e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Buongiorno dalla redazione. Testa a testa in Svezia per le elezioni politiche con la leader dei socialdemocratici che si dice pronta a governare, mentre il premier uscente Kristersson parla di questione ancora aperta. Arretra l'ultradestra, ma è record di affluenza. Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il presidente Zelensky parla di attacco deliberato e propone un faccia a faccia con Putin a dicembre al G20 di Miami. Se vuole venga a Mosca, la replica del Cremlino. Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Da questa settimana l'anno scolastico inizia ufficialmente per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. Il tennis, Sasha Zverev conquista gli US Open battendo in finale Ben Shelton in 4-7, una partita di alto livello di Zverev che è il secondo campione tedesco nella storia degli US Open, 37 anni dopo Boris Becker. È tutto, a più tardi.

pare che Chang Bukowski, per resistere al fascino di un'avvenente signora, abbia ammonito: puoi essere bella quanto vuoi, però dimmi, se il mondo fosse al buio, quanta gente riusciresti ad impressionare? Noi della redazione fucsia di 7va non siamo sfiorate minimamente. A giudicare dai tanti messaggi che ci arrivano, sembra proprio che riusciamo a colpirvi. Eppure in radio non si vede nulla e zero immagini per tutta questa nuova settimana di Almanacca, che inizia oggi. Ma anche solo ascoltando Almanacca ogni giorno è radioso. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. La paura fa parte del gioco, ma il traffico in Brasile è molto più pericoloso di un circuito di Formula 1. Sorprendentemente, è il campione del mondo Nelson Piquet a darci questa strana cartolina.

Andiamo di corsa ed a volte vorremmo che le giornate durassero 48 ore. Ma Herbert Jess sostiene: avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori e una per riassaporare.

Siano benedetti i social, tutti comunichiamo e siamo editori di noi stessi. Ma Abram X ci fa notare che in questa vita la gente ti amerà, la gente ti odierà e niente di tutto ciò avrà a che

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso. Mark Twain invita alla navigazione extra web. Tra 20 anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vene, esplorate.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Acto Caffè ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è una prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio. Oscar Wilde ci indica una strada certamente da percorrere. Sii te stesso, tutto il resto è già stato preso.

Uomo, se vuoi sapere che cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 2857 finestre aperte, sempre. Con questa meditazione di fonte anonima, credo di tenervi impegnati almeno fino a domani. Del resto abbiamo di nuovo appuntamento qui e alla stessa ora, naturalmente con Almanacca. Prima dell'ultimo disco di oggi, un bacio da Marjorie Maranca. Bernard Baruch, anche se ci riduce a certe speranze, ci invita alla libertà d'espressione. Sii ciò che sei, di ciò che senti, perché quelli a cui importa non contano e a quelli

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta, però, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti guarda il bicchiere mezzo pieno.
1: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
0: Nel tardo pomeriggio, vittoria del Napoli che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. In Formula 1, Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madering, trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez, che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis: dopo Parigi, Sascha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'Albo d'Oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene, vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25, ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2,22, 2,26, 2,30 al secondo tentativo, 2,33, 2,35 al primo, 2,37 al secondo, per poi tentare il 2,41, falliti però 3 volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E bentornati alla puntata della settimana di Music Energy, in diretta dagli studi di Independent e in regia il nostro Daniele Liberato, come sempre attivissimo. Oggi Daniele ti porto da Reggio Emilia, Catania, ti faccio fare un giro per l'Italia con la nostra Giusy Polentino. Ciao Giusy!
2: Ciao Nancy, un saluto a tutti gli ascoltatori di Music Energy.
1: Giusy, tu nasci a Catania, nella terra del sole.
2: Sì.
1: Come ti avvicini alla musica da siciliana doc?
2: Diciamo che la musica l'ho sempre amata da piccolissima, però da un paio d'anni a questa parte ho voluto anch'io dare e scrivere un po' ciò che sento. Così mi sono messa a scrivere.
1: Ma studiato? Hai iniziato con degli studi?
2: No, sono autodidatta e l'ho sempre presa come un hobby, ecco, però un hobby che mi è sempre entrato nel cuore e ho sempre cantato.
1: E 2020, 8 dicembre, che è un giorno bellissimo, sì, per me, che cosa succede?
2: Ho scritto ciò che avevo nel cuore, è un amore che credo tutte le donne hanno, cioè di diventare mamma. Ho lottato tanto per avere un figlio, diventare così genitore anch'io, e grazie a Dio quella canzone mi ha portato fortuna e adesso sono in attesa.
1: Oh, auguri! Allora sentiremo presto anche il tuo bimbo, bimba, si sa, si può dire, non si dice?
2: Bimbo.
1: Beh, sentiremo, sì, presto anche lui allora cantare, tornerà con la mamma tra un annetto, quando comincerà dopo la lallazione. Magari.
2: Sì.
1: Giusy, io
2: che sì,
1: sentirei subito, senza troppe chiacchiere, questo pezzo. Sono davvero curiosissima. Giusy Polentino, okay. Tu.

0: Rientriamo con questo splendido pezzo, Giusy. Da dove nasce un po' la tua musica? Da dove parti a scrivere? Parti dalla musica, parti dalle parole? Come ti muovi?
1: Io parto dalle parole con l'aiuto di Artist Online, che è il mio produttore, e da là facciamo un po' tutto insieme, ecco.
0: Quindi la musica la crei con loro praticamente, sì, tu parti dalla parte del testo e condividete poi la musica.
1: Sì.
0: C'è qualche consiglio che vuoi dare ai nostri ascoltatori per scrivere bene, un consiglio di scrittura, un modo particolare che tu hai?
1: Diciamo che mi ha insegnato molto il mio produttore Marco Gatti come scrivere bene, cioè mi ha detto prova a chiudere gli occhi e descrivi ciò che senti, e così ho fatto.
0: Beh, mi sembra un ottimo consiglio, ti dico la verità, Giusy, ottimo.
1: Grazie.
0: Invece Vivere e cambiare, il prossimo pezzo, nasce sempre dalla tua penna?
1: Sì, anche quello della mia penna, però diciamo che è una cosa un po' più astratta della quotidianità di tutti i giorni delle persone che magari hanno qualcosa dentro il cuore che fanno fatica a lasciare, però se ne vogliono liberare perché fa male averlo dentro, ecco.
0: Ma Giusy, in questo mondo così vario, tu sei social?
1: Sì, molto social, cioè,
0: molto social,
1: modi, ecco.
0: Cioè sei ovunque, a parte Spotify, YouTube, eccetera, eccetera, anche Instagram, Facebook, tutti questi,
1: certo,
0: diciamo, proprio social,
1: sì,
0: network. E risponderai ovviamente
1: pure
0: ai nostri... Ah, anche TikTok, vedi?
1: Sì.
0: E risponderai ai nostri ascoltatori, te la possiamo sganciare questa promessa?
1: Ma certamente, sono sempre disponibile.
0: Giusy, progetti futuri in maniera velocissima, perché il nostro Daniele Liberato, che come sempre è una spina nel cuore, ovviamente mi sta dicendo di tagliare perché abbiamo pochissimo tempo.
1: Sì, nel futuro già c'è un altro, la penna è stata così calda che già ho scritto un altro pezzo e parliamo un po' più caldo, ecco, un po' più allegro,
0: un po' più estivo.
1: Viverlo. Sì, diciamo estivo.
0: Giusy, io ti ringrazio tanto per essere stata con noi, ovviamente chiuderemo questa nostra splendida piccola postilla di Music Energy con Vivere e Cambiare. Giusy Polentino, ciao Giusy, grazie!
1: Ciao, un saluto a tutti voi!

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione, di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, disposta alla chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sono scattate questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale per Statte e sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz. In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra con lo spoglio che ha superato il 90% e l'opposizione in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Domani la sfida alla Cechia. È tutto, a più tardi.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

cos'è normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Prosegue a Roma la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per oggi è prevista alle 19 in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Domani funerali di Stato in forma laica. Ilaria De Russo al treno al confine tra Ucraina e Polonia, un messaggio al mondo occidentale, lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo all'European Arctic Summit a Rovaniemi in Finlandia. Credo che l'intento fosse quello di dissuadere i paesi occidentali dal sostenere l'Ucraina, ha aggiunto Kallas. Da questa settimana l'anno scolastico inizia per tutti gli studenti d'Italia, tante le novità dal debutto dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali nel primo ciclo di istruzione, passando per lo psicologo gratis on demand, i controlli col metal detector nei contesti più a rischio e il consenso informato per le attività di educazione sessuale. È tutto, a più tardi. Bentrovati, buon lunedì 14 settembre con il GR delle buone notizie. In Italia il mare è tra i più sicuri e i servizi di salvataggio funzionano molto bene. Nonostante le spiagge italiane siano tra le più affollate, con 180 milioni di turisti, gli annegamenti sono pochissimi. Lo studio è stato presentato per il lancio della campagna nazionale Annegamenti Zero, che ha come obiettivo il rafforzamento della prevenzione e della sicurezza sulle spiagge, grazie anche a una serie di strumenti. Il paese con più vittime d'annegamento è la Francia, con 737 decessi. Seguono la Spagna con 537, Germania con 476, Polonia con 466. Le stazioni non sono semplici luoghi dove si parte e dove si arriva, almeno quelle italiane, che spesso nascondono dei meravigliosi tesori dall'incredibile valore artistico e storico, come le sale d'attesa, progettate tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. Dopo gli ottimi numeri dello scorso anno, Fondazione FS ha deciso di riaprire ancora questi ambienti esclusivi. Sono 6 le sale visitabili in un percorso che si sviluppa lungo tutta la penisola. Si parte da Torino e si prosegue poi con Montecatini, Terme e Firenze per arrivare fino a Roma. Fare movimento fa bene, ma non tutto l'esercizio uguale. Secondo medici ed esperti, per restare in salute servono 350 e 300 minuti a settimana di attività fisica moderata. L'intensità giusta è quella che accelera leggermente il respiro e battito cardiaco e provoca una lieve sudorazione, come una camminata veloce, una pedalata tranquilla, il ballo leggero o lavori domestici impegnativi. Un metodo semplice per capirlo è il talk test. Se riuscite a parlare ma non a cantare, siete nell'intervallo corretto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma: muoversi con regolarità è meglio, ma anche concentrare l'esercizio nel weekend porta benefici. Dopo l'Odissea di Nolan, boom di turisti, in particolare al Castello Aragonese di Santa Caterina e sulle spiagge dell'isola di Favignana. Già quest'anno c'è il 7% in più di turisti e siamo sicuri che il fatto di aver scelto Cala Rossa come Itaca, patria di Ulisse, non sia casuale. Anche le riprese della seconda stagione della miniserie TV statunitense The White Lotus sono state girate in Sicilia tra Taormina, Noto e Cefalù e presto potrebbero incrementare la presenza di turisti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione. Per me, per te,
1: per lei. Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Lavoratori in sciopero questa mattina all'ex Ilva di Taranto con le proteste che dureranno fino alle 7 di domani. Bloccate diverse strade, viabilità in tilt, la mobilitazione contro un rischio, licenziamenti collettivi per circa 2.500 operai. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. Inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia, punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit

dilettante Tatanka, uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi, ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Titolo: Escursionista precipita e muore dopo aver lasciato il rifugio col DAI. Un tragico incidente si è verificato sul Civetta, dove un escursionista di 43 anni originario della Repubblica Ceca è stato trovato senza vita sotto il rifugio col DAI. L'allerta è scattata poco prima delle 2 di questa notte, il 14 settembre, e ha dato inizio a un'operazione di ricerca che ha coinvolto il soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri. Titolo: Colle e Campigotto trionfano alla Tre Cime Experience. Misurina ha ospitato l'edizione 2026 della Tre Cime Experience, caratterizzata da 2 giornate di sole e un cielo limpido. Circa 500 concorrenti hanno partecipato alle 5 gare programmate tra il 12 e il 13 settembre, sotto la direzione organizzativa di Cadini Promotion, in collaborazione con l'OUA. Titolo: Dolomiti Bellunesi ottiene il 6° risultato utile. La squadra delle Dolomiti Bellunesi ha prolungato la sua striscia positiva, raggiungendo il 6° risultato utile consecutivo. Dopo il pareggio con l'Albino Leffe, la squadra ha ottenuto un altro 0-0, replicando il risultato di fine agosto, in un incontro di Serie C. Titolo: Interventi del soccorso alpino in una domenica intensa. Il 13 settembre è stata una giornata di intensa attività per il soccorso alpino, il SAGF e il SUEM 118. Il primo intervento si è svolto nei boschi del Comelico Superiore, dove una coppia in cerca di funghi ha richiesto assistenza dopo la caduta di una donna di 73 anni. Titolo: Belluno tra le province più virtuose nei pagamenti. Belluno si distingue come una delle province più puntuali in Italia per quanto riguarda i pagamenti. Tuttavia, questo primato si contrappone a un contesto nazionale in cui persistono ritardi nei pagamenti tra le imprese private, evidenziando un buco di 64 miliardi nella pubblica amministrazione. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente Zelensky si è trattato di un attacco deliberato. La chiusura dell'oleodotto saudita e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI passa di mano a $102,73 al barile con un avanzamento del 2,68%, mentre il Brent è scambiato a $107,32 al barile. Prosegue anche la corsa del prezzo del gas con un aumento del 4,2% a €82,84 al megawattora. In Svezia alle elezioni legislative si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson. No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di

0: e Mora. Si gioca alle 18.30 anche al Sinigaglia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis, con la vittoria agli US Open, Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA aggiornato vede la bielorussa Rina Zabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Ad atletica, dopo il trionfo all'Ultimate Championship, Jimbo Tamberi è incontenibile. Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione, ha detto l'atleta azzurro, che guarda anche a Los Angeles con una grande fame. Le sue parole dopo la gara di ieri.
1: L'asticella 2.41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che, insomma, sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera.
0: Tra Montreal, lo scenario dei mondiali 2026 di ciclismo su strada. La grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, rende il pronostico però molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere allora il belga Evan Opel, secondo lo scorso anno a Kigali e già ridato nel 2022. Attenzione anche ai Paesi Bassi di Van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mass, oltre alla Francia che punta sul Baby Six al terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Finn, presente tra i convocati. Il pugilato Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si dimette dunque i guantoni per un'ultima grande sfida. Da dilettante Tatanka ha uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l'hanno reso un personaggio mediatico. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7-5 a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
3: È vero che ho studiato architettura, ma non pensavo che avrei trascorso, non dico le mie giornate, però insomma delle belle mezz'orettine a spostare finestre, ma non... Vabbè, lì dovreste avere l'azienda di infissi in alluminio, no, spostarli anche così, semplicemente sul tecnigrafo, una volta si disegnava con quello, tavola da disegno, rapido graff e pedalare, adesso si fa sul computer, ma sul computer si spostano anche le finestre della nostra RAM 7-5, oltre 80 emittenti collegate con la redazione.

Reed, grande atmosfera in Hoist the Color Side. Questa è What in My Time, zona 25, alta qualità.

allungarsi quando c'è il wasting my time, sto sprecando il mio tempo e allora bisogna andare nella seconda frazione di gioco, perché è così che funziona la vita. E allora i Pucci suggeriscono i loro giorni infiniti, che vanno un po' a ricalcare ciò che hanno aperto i Tokyo Blade nel discorso 60 anni per la band in giro per l'Italia, e presto sarà di nuovo oltreoceano.

Ok, è già tempo di Zona 16, ancora musica italiana, questa volta una super poesia messa in musica. Arriva Aneres con i suoi Girasoli di novembre.

7, Tia Tuna raggiunge la numero 7. Ci andiamo a salutare, a dare appuntamento a 23 ore e 30 circa per la prossima sintesi di Rams et al sul 5 in apertura di Zona Poker. Ex numero 1, Love You Is Hard But Living Is Easy. Arrivano i Caccialano, A Te Lo Goda, Chico Catenacci. Ci si sente molto molto presto.

0: All Go Day. From 7 Bar FM / / Alter Radio All Go Day.
1: From 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Una puntata che parte un po' in maniera particolare perché stiamo facendo un programma tutto nostro in bassa frequenza, in interfono, nel fuori onda, chiamatelo come vi pare, perché abbiamo un ospite davvero frizzante. Lei si autodefinisce timida, ma poi basta un po' sfrugugliarla, come si dice al sud, perché comunque al sud ci collegheremo e dovrebbe essere già in linea Giovanna Sant'Arsiero. Pronto?
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Giovanna.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao e grazie per aver accettato il nostro invito, un'altra segnalazione preziosa da quella specie di mago che è il nostro amico in comune Christian, giusto?
3: Certo, grazie a voi, un piacere.
2: Tra l'altro abbiamo parlato Sud Italia, più precisamente Potenza, è sì, una città alla quale sono legato per le origini, però non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di te, che sei una potentina, ma hai tutta quella potenza che c'è nella costa ovest degli States, perché io ho sentito un po' di quello che suoni, di quello che canti. Tra l'altro avevi messo un po' da parte la musica, l'hai richiamata, l'hai rispolverata questa tua parte,
3: antica passione. Vero, sì, è così, l'avevo abbandonata per un po' e poi invece l'ho ripresa con magari più grinta e più passione di quanto io non l'avessi lasciata prima, ecco, perché poi senti insomma a un certo punto come se ti mancasse qualcosa, dici ma perché io ho lasciato, invece ecco che poi la si riprende, insomma, nella speranza di poter fare, di comunicare qualcosa, perché comunicare in musica qualcosa secondo me è la cosa più importante, ecco.
2: Secondo me
3: semplicemente tutto qui.
2: Secondo me il destino è tutto nel nome, perché tu ti chiami Giovanna, però a giudicare dal suono e a giudicare anche dalla copertina, no, che c'è in I Dreamed of Fire,
3: sì,
2: diciamo che sei un po' la cugina d'Italia di Joan Jett, no, che si chiama Giovanna come te, perché
3: magari ti ringrazio tanto. grazie mille, insomma questo è un complimentone,
2: ma diciamo perché così. Però a parte tutto, qual è la musica che tu ascolti?
3: Io ascolto molto, vabbè, anche insomma da quello che poi io faccio lo si può evincere, ascolto moltissimo rock, moltissimo pop, però sono anche molto, che ti voglio dire, arriva pure il momento che è quel giorno particolare che ascolto pure Luciano Pavarotti, capito come sono io, cioè sono un po' così, nel senso che la musica poi è bella tutta e per come la vedo io, no, ci sono dei momenti della giornata, dei periodi, ecco, dove ci sono sempre delle canzoni che possono rispecchiare un periodo, un momento della vita, e quindi io posso passare dal metal alla musica classica nel giro di poco.
2: Il musicista
3: sono un po' così, esatto, diciamo
2: musicista,
3: che non precludo nessun genere musicale, nel senso che arriva il momento che va bene anche ascoltare qualcosa al di fuori delle proprie righe, al di fuori di come siamo fatti, non precludo nessun genere musicale, ecco.
2: Il musicista è un po' così, deve nutrirsi, deve cibarsi, abbiamo incuriosito,
3: bravo, esatto,
2: abbastanza, allora ecco la

0: Gates,
1: sì.
0: Giovanna, certo, Santarsiero, Giovanna Santarsiero per questa puntata di Algo Day. Una domanda, allora, italianissima, però canti in inglese e componi ovviamente nella lingua anglosassone americana, dico io, visto il suono, come mai?
1: Sì, dai, questa, diciamo, questa canzone in particolare è nata così, sempre spontaneamente, con un ritmo già che andava verso questo, l'inglese, vedi, io lo vedo molto musicale,
0: certo.
1: Voglio dire, anche grammaticalmente, proprio parlando, le parole sono più corte, quindi diciamo è più semplice riuscire a musicare il tutto, e quindi è nata così. E ho pensato, sai, di tradurla in italiano, ma ci avrebbe perso un pochetto, diciamo. Poi mi piace lasciare le cose come nascono, nella loro origine,
0: ma la tua
1: conservare ecco proprio la naturalezza e la spontaneità di come poi nascono.
0: Ma la tua dimestichezza con l'inglese nasce dalla passione musicale, da qualcos'altro?
1: Certo, io nasce dalla mia passione sicuramente musicale. Io poi, naturalmente, nella traduzione, essendo italiana, mi faccio aiutare da una docente di lingue, chiaramente, non mi affido a ChatGPT, non mi fido, sono sincera, te lo devo dire,
0: certo.
1: Preferisco affidarmi a una docente di inglese, laureata in lingue, la saluto, Patrizia, le mando un bacio ogni tanto, anche per mio scritto 2 in inglese, quindi anche
0: dimmi questo testo di che cosa parla, il tema, l'ispirazione.
1: Questo testo parla, ho sognato un incendio, appunto, e parla proprio, della mia passione per la musica, del lavoro che c'è dietro, della dedizione, di quanto questo ti faccia stare bene. Ecco, è nata così, parla proprio di questo, cioè del fatto che io viva la musica come una grande passione che ti dà quel qualcosa che altro non ti dà, ecco, semplicemente.
0: Allora, hai Dreamed of Fire, appunto il penultimo pezzo, perché ti abbiamo disturbata, perché abbiamo saputo dell'uscita del nuovo.
1: Disturbata,
0: no?
1: Ma grazie, ma non è un disturbo, è un piacere.
0: Time,
1: è un piacere.
0: Grazie, ma Time by You invece è l'ultimo nato ed è quindi sempre più coccolato, l'ultimo arrivato nella famiglia dei brani, no? E invece questo pezzo, presentaci di che cosa parla.
1: Questo pezzo, sì, è semplicemente un ringraziamento, è autobiografico questo pezzo, diciamo. È un ringraziamento ad un mio insegnante che, al di là del suo ruolo di insegnante, è riuscito, io ancora oggi non lo so come abbia fatto, a rendere amabile una materia che era partita come veramente per me, io parlo di me chiaramente, ostica, cioè io non ci capivo niente. Lui invece era lì a dirmi: ma se tu non lo fai, come pensi di poterci riuscire? Se tu scarti a prescindere questa cosa, come pensi? Devi provare, devi provare. E ti dico che lui ha avuto ragione.
0: E stiamo parlando di che materia?
1: Stiamo parlando di una materia del francese, di una lingua, sì, dici tu, l'hai scritta in inglese. Sembra, è così, perché poi è così, io sono un po' così, e io avevo delle enormi difficoltà, e invece lui è stato fantastico in questo. E quindi, vedi, poi sono quelle cose che nel tempo ti restano, e magari, come è capitato a me, può capitare a chiunque, no?
0: Sì.
1: Di avere una figura poi così importante nella vita, tu questo insegnamento poi te lo porti dietro, no? Ti lascia quel qualcosa che ti aiuta anche in altre situazioni, ecco, della vita. Quindi proprio questa impronta che mi è stata data da questo insegnante, che è stata una fortuna per me, perché magari non tutti hanno queste fortune.
0: Ascoltiamola però, Giovanna, questa Time by You, dedicata a questo insegnante di francese.

0: style delle Go-Go, sempre un animale occhio, però un po' più arrotondato, no, il suono.
1: Grazie, grazie, sei veramente gentile.
0: E per dare anche questa sensazione francese, no?
1: Francese. Diciamo che la materia è tra virgolette relativa, no? Perché magari per me è stato il francese, però qualsiasi altro sarebbe potuto essere, pensa tu, la matematica, la chimica, mamma mia, mi viene mal di testa solo a pensare. Ad esempio, è bello avere questi riferimenti, e è bello anche dire, ringraziare, ecco, queste figure che ti danno questo qualcosa che poi ti porti dietro.
0: L'arma del musicista, del compositore, è davvero fantastica, perché anche uno che si sente, no, dedicare un pezzo, è davvero un regalo micidiale. Siamo veramente agli ultimissimi secondi, in 30 o massimo 60 dici la differenza tra lo studio e il live per te? Non so se hai già delle occasioni per calcare qualche palco, per esibirti.
1: Sì, sì, certo, ci sono state. Ovviamente il live è tutta un'altra emozione, nel senso che il contatto con il pubblico, vedere anche l'apprezzamento da parte del pubblico, il calore che il pubblico ti trasmette, ti dà quella grinta in più rispetto a quando si va a registrare in studio. È più complicata la faccenda dal vivo, perché ovviamente non ci sono margini, magari si può essere anche più imperfetti tra virgolette, però sì, quella spontaneità e quel contatto diretto con il pubblico è una cosa molto bella, ecco.
0: Ok, sì. Giovanna, siamo arrivati dalla regia, mi fanno cenno che il tempo sta davvero per scadere, ti ringraziamo tantissimo.
1: Ma grazie a voi, è stato un piacere.
0: Facci sapere tutto, aggiornaci sempre sulle tue novità, perché vogliamo avere le anteprime di Giovanna Santarziero.
1: Va bene, grazie mille, sarà fatto.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, arrivederci, ciao ciao ciao.
0: Termina qui la puntata con Giovanna Santarziero, un sound sicuramente deciso. Termina la puntata di Algo Day di questa edizione, ma un altro aggiornamento lo avremo domani alla stessa ora, sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di 7va.fm. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va. .fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo ha messo lunedì 14 settembre. Il tempo per il pomeriggio sera: cielo sereno, poco nuvoloso per qualche modesto cumulo. Non escluso del tutto qualche locale piovasco. Nel pomeriggio su Prealpi 0,10%, venti moderati settentrionali in quota. Temperature senza notevoli variazioni su Prealpi a 1500 metri 16 gradi, a 2000 metri 12, su Dolomiti a 2000 metri 12 gradi, a 3000 metri più 4. Venti nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota moderati. A tratti tesi alle quote più elevate da nord e nord-ovest a 10-30 km orari a 2000 metri e 20-45 a 3000. Martedì 15 settembre cielo sereno o poco nuvoloso. Fino al primo mattino possibili locali nubi basse nelle valli. Nubi in locale aumento in serata, sempre nuovamente per addensamenti medio-bassi su Prealpi. Precipitazioni assenti, temperature in ulteriore e lieve aumento su Prealpi a 1500 metri, minima 12, massima 16, a 2000 metri, minima 10, massima 12, su Dolomiti a 2000 metri, minima 11, massima 15, a 3000 metri, minima 5, massima 7, venti deboli o al più moderati settentrionali in quota con brezze in valle a 5-15 km orari a 2000 metri, 10-25 a 3000. Mercoledì 16, variabilità al mattino, probabili nubi basse sui settori prealpini e ampi tratti soleggiati in montagna e sulle Dolomiti. Dal tardo pomeriggio, aumento della nuvolosità ovunque fino a cielo molto nuvoloso in serata. Precipitazioni. Dalla sera, aumento della probabilità di rovesci e isolati temporali, 30-50%, via via più probabili e diffusi nella notte su giovedì. Temperature minime in lieve aumento e massime senza notevoli variazioni, su Prealpi a 1500 metri, minima 12, massima 16, a 2000 metri, minima 10, massima 12, su Dolomiti a 2000 metri, minima 10, massima 14, a 3000 metri, minima 5, massima 8, 20 in quota in rotazione da sud-ovest con intensità fino a moderata, a 10-25 km orari a 2000 metri e 20-30 a 3000. Giovedì 17 cielo nuvoloso, molto nuvoloso con precipitazioni in estensione nella notte a tutti i Monti Veneti, anche a carattere di locale rovescio temporale. Impossibile poi prosecuzione a più riprese fino al tardo pomeriggio. Neve sulle cime dolomitiche più elevate, temperature in calo, sensibile nei valori massimi e di montagna, venti in quota moderati o tesi da sud-ovest. Venerdì 18 settembre, evoluzione incerta, possibile ancora nuvolosità a tratti estesa durante la giornata, specie su prealpi con occasione di qualche debole precipitazione a tratti, temperature stazionarie o in lieve calo le minime, venti in quota debole in rotazione da nord-est in giornata, deboli variabili in valle. La quota dello zero termico oggi lunedì 3.400 metri, martedì 4.200, mercoledì 4.100 metri, giovedì 3.400, venerdì 3.300 metri. Il prossimo bollettino domani, martedì.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le forze russe stanno svolgendo il loro compito in tutto il territorio dell'Ucraina, continuano e continueranno a farlo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alle denunce di Kiev e dell'Unione Europea per l'attacco al treno avvenuto ieri vicino al confine con la Polonia. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento sud-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il prezzo del gas balza a circa 83 euro al megawattora. In Italia, con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Papa Leone ha revocato il moto proprio del 2021 di Papa Francesco, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia di Covid-19 decurtava il salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri, chierici o religiosi. Medici di medicina generale del Sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi due giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare di ieri, la quarta giornata di Serie A si chiude oggi con la Roma che affronta il Torino in trasferta, il Como di Fabregas che attende il Parma e l'Inter che ospita l'Udinese. Novità per Chivu: dopo la Champions si rivede Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro, c'è Zielinski titolare e regia, in difesa tornano Akanji e Stones. Appuntamento alle 18.30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions ma non intende far riposare Dybala. Verso la maglia dal primo minuto per Pisilli, Molina e Mora. Si gioca alle 18.30 anche al Sinigaglia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis: con la vittoria agli US Open, Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. L'azzurro è però certo di

0: Trovate un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgramma. Apriamo con il calcio. Serie A, prima sconfitta per la Juventus che a Reggio Emilia con il Sassuolo cade per 3-2 dopo aver raddrizzato la gara per ben due volte nel finale. In attesa di Como Parma, Torino Roma ed Inter Udinese, tra Lazio e Milan finisce 2-2 con i rossoneri sotto di due gol ma abili a recuperare. Vince il Napoli 1-0 con il Bologna. Le altre gare, Atalanta sconfitta ancora, questa volta 2-1 dal Cagliari che ben si piazza in classifica, prima vittoria per la Fiorentina 4-2 al Venezia, Veneti unica squadra ancora 0 punti, 1-1 tra Genoa e Frosinone, bella vittoria del Lecce sul Monza per 3-2. Coppe europee, si parte con le gare dei gironi di Europa League, mercoledì alle 21 Milan-Benfica, giovedì toccherà invece alla Juventus contro gli olandesi del NEC, sempre alle 21. Poi la lunga sosta, la seconda gara si giocherà il 15 ottobre, data che vedrà anche il debutto della Conference. Coppa Italia, martedì le ultime gare dei sedicesimi, Genoa su Tirol alle 18 e Fiorentina-Pisa alle 21. Cambiamo argomento, atletica, Gianmarco Tamberi vince il salto in alto maschile degli Ultimate Championship con la misura di 2,37 m, si tratta della prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics. Formula 1, Antonelli vince anche a Madrid, una gara difficile dove succede di tutto, lo sanno bene le Ferrari che vedono Leclerc quarto ed Hamilton fuori, con conseguenti discussioni finali. Sul podio, insieme al campione della Mercedes, Verstappen e Lando Norris. La classifica generale dice ora Antonelli 292 punti, Russell 211, Hamilton 191. Prossimo appuntamento in Azerbaijan, sabato 26 settembre. MotoGP, dopo la sprint Marc Marquez, si prende anche la gara della domenica, chiudendo così San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. Il pilota della Ducati è ora primo, a pari merito con Jorge Martin, che a Misano chiude quinto. A completare il podio Alex Marquez e Pedro Acosta, mentre Bezzecchi cade subito al primo giro. E chiudiamo con gli europei di volley maschile, l'Italia supera la Slovacchia per 3-1 con i seguenti parziali 25-17, 25-27, 25-10 e 25-19. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato un attacco deliberato. Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina. Continuano e continueranno a farlo, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Il petrolio vola negli scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3 dell'aeroporto di Catania, sospese quindi tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 22. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora tutto, a più tardi.
3: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Una nuova espansione dell'anticiclone africano sull'Europa occidentale, in parte anche sull'Italia, nel corso dei prossimi giorni sarà responsabile di un nuovo aumento generalizzato delle temperature appena tornate nelle medie del periodo. Il rialzo non sarà eccessivo, ma su diverse zone si raggiungeranno i 30 gradi. Martedì, lieve ulteriore aumento soprattutto al centro, con un sopramedia anche sull'Adriatico. Altrove valori poco diversi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Pronto?
6: Sì, pronto, le cozze gratinate.
5: Prego?
6: Per l'ordine.
5: Ordine? Quale ordine, scusi?
6: Delle cozze gratinate.
5: Cozze gratinate?
6: Cozze, mitilli.
5: Ma noi non abbiamo ordinato niente, sta sbagliando.
6: E chi le ha ordinate?
5: Come si?

0: Che facciamo, mo le buttiamo?
1: Ma scusi, ma lei chi è?
0: Supermarket.
1: Io non la conosco.
0: Quindi le
1: non ho capito.
0: Le diamo a qualcun altro, casomai.
1: Che ne so io.
0: Vabbè, peccato, sono buone.
1: Arrivederci.

Se gratinate, incomincia questa prima puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, bentornati, bentornati a tutti quanti voi. Un caloroso saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi dietro i fornelli. Oggi cozze gratinate, capesante gratinate, insomma anche alla tarantina con un po' di o di pomodoro, di prezzemolo, anche così in bianco olio prezzemolo che fanno quella quina da tocciare col pane. Comunque, a prescindere da questo, Supermarket apre le sue porte, vi vedo già che state entrando, quindi non sgomitate, per tutti, ma mi raccomando, mettete la monetina nel carrello che incomincia.

0: cercherai.
1: E con felicità apriamo questa prima puntata dell'almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda San Gervaso dei vasi rotti. San Gervaso nacque in un piccolo borgo dell'Umbria dove faceva il vasaio. Era bravo, ma aveva un piccolo problema: rompeva tutto, sempre. Un giorno, disperato, chiese a Dio di fargli capire perché avesse le mani di burro. Quella notte sognò un angelo che gli disse: Gervaso, ogni vaso rotto è un'anima che si ricompone. Così cominciò a riparare i cocci con pazienza e oro liquido, inventando, senza saperlo, la tecnica del kintsugi secoli prima dei giapponesi. Da allora è patrono di chi rompe le cose e di chi riesce a rimetterle insieme. Le nonne lo invocano ogni volta che cade una tazza, con la formula antica: San Gervaso fa che sia solo crepato.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, chiedo scusa, no? In merito a questa storia dei cocci.
0: Che roba è?
1: Del santo, San Gervaso, ha sentito che rompeva i vasi.
0: Ma cos'è? Io non capisco niente di questa roba.
1: No, siccome lui rompeva i vasi, quello che le volevo chiedere fondamentalmente era che secondo lei era proprio sbadataggine o lui che era così?
0: Ma di che cosa parla?

0: Concorsi di bellezza, ma proprio di bellezza, siamo in Thailandia. C'è stato imbarazzo al concorso di Miss Panama. Pensate, festeggia sul palco, poi il sogno si infrange. Dalla gioia alle lacrime in pochi secondi, tutto per uno scambio di paese. Un momento di grande imbarazzo è andato in scena durante la finale di Miss Grande International 2025, un concorso internazionale di bellezza svoltosi lo scorso fine settimana a Bangkok. La Miss si è fatta avanti sorridente, sfilando al centro del palco e verso il pubblico, prima di scoprire l'amara verità. Il conduttore non aveva pronunciato la parola Panama, ma Paraguay, facendo quindi riferimento ad un'altra partecipante, Cecilia Romero. Le immagini, ormai diventate virali sui social, mostrano il momento di gloria di Isamar Herrera, che una volta resasi conto dell'errore è tornata al suo posto con eleganza tra gli applausi del pubblico e qualche risata. Al suo posto, come evidenziato anche dalla grafica, si è fatta avanti la vera finalista, ossia la concorrente paraguayana. La Miss Panamense, nonostante la figura imbarazzante, ha conquistato il popolo dei social con la sua simpatia e professionalità.
1: Io ho vinto, ma lei?
0: No, non lei, quella che faceva la sfilata.
1: No, non per niente io.
0: Chi ha vinto?
1: Che ne so io.
0: No, lei lo sa se ha vinto qualcuno?
1: No, non lo so.
0: Probabilmente ci sarà rimasta anche un po' male.
1: Non lo so, guarda.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: E questo è il Supermarket Show con voi Daniele Dalmuto al microfono. A breve scopriremo quale sarà l'album che abbiamo deciso di recensire questa settimana.
2: Walaki, che tal?
3: Tu non sarai la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri o l'affanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che son desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato.

il party è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprilla come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo solo, baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

0: all'interno.
1: Pronto.
2: Pronto, signora, scusi il disturbo. No, oggi finiamo nel 1975 con ABBA degli ABBA.
1: No, io non sono, non ne capisco.
2: Per il disco della settimana, l'album.
1: No, non ne capisco, guardi. No, no, ho visto che non mi funziona neanche più la televisione, non si sente più.
2: Ah, quindi
1: di sera mi hanno dato sto fastidio.
2: Allora potrebbe provare a accendere la radio, casomai.
1: Io non lo so, ora lo devo dire lo dica al dottore.
2: Ecco, senta col dottore che a volte, per quanto riguarda anche la frequenza, potrebbe fare qualcosa.
1: Ma non si sente nulla, non si sente. Ieri sera proprio mi sono spaventata, perché io questo non ne capisco.
2: Cioè, quindi lei stava guardando la televisione, di colpo non è andato più l'audio?
1: No, non si vedeva più niente, non si vedeva.
2: Ah, allora guardi, provi a fare così, con piccolo...
1: No,
2: con...
1: io non provo niente perché ho paura di sbagliare.
2: No, no, lei basta che prova a staccare la spina dietro del televisore, aspetta 5 minuti e la riattacca e poi prova. Solitamente riparte facendo così, rifunziona.
1: Quando viene qualcuno lo fanno, ma io no.
2: Allora noi intanto andiamo avanti con l'album degli ABBA, grazie.
1: Prego, prego.
2: Ed il disco che oggi abbiamo deciso di farvi scoprire, ma ovviamente voi già lo conoscete, stiamo parlando di ABBA, il disco proprio ABBA del 1975, pubblicato il 21 di aprile. Questo disco segna la loro consacrazione dopo il successo di Waterloo del 1974, che l'album dimostra che non erano solo una band evento Eurovision, ma un gruppo pop maturo, con un alto livello di produzione, varietà stilistica e potenziale internazionale. Il brano che apre quest'oggi è la nostra puntata dedicata appunto al disco della settimana è Mamma Mia, apertura perfetta per l'album, ritmo allegro, melodia immediata, coro che rimane in testa. Il brano parla di una storia d'amore che sorprende e travolge. Il pezzo è diventato uno dei maggiori successi del gruppo e poi ha ispirato l'omonimo musical e film. E piccolo aneddoto, soprattutto perché è rilevante, perché rappresenta la capacità di ABBA di coniugare pop accessibilità con una produzione curata e segna l'inizio dell'album con grande forza.

0: Sì, pronto?
1: Sì?
0: Sì, scusi, no, le volevo chiedere, probabilmente questa è quella più famosa, diciamo, del gruppo.
1: Di che sta parlando?
0: No. Di Mamma Mia.
1: Ha sbagliato numero?
0: No, quella degli ABBA.
1: No, no.
2: Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori. Raccontarti dei miei giorni come ho fatto sempre. Sentirmi fragile, a volte complice.

0: L'anno.
1: Pronto.
2: Sì, signora, pronto, scusi il disturbo, la redazione di Chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione di avvistamento su Viale dell'Appennino. Lei volevo chiederle, visto che lei è residente in Viale dell'Appennino, se avesse visto qualcosa, l'andamento, l'andatura.
1: Di che?
2: Di questa sparizione.
1: Sparizione?
2: Esatto.
1: Io non ho visto nessuna sparizione.
2: No, no, lei no, cioè lei mi auguro tutto bene. No, io dico proprio in strada, c'è stato un vicino che ha appunto denunciato questa sparizione.
1: Ah, non so, da dove?
2: Vicino...
1: Da questa casa qui?
2: No, no, su Viale dell'Appennino, una casa lì attorno.
1: Hanno... A me non è sparito niente.
2: No, perché pare che abbiano, appunto, sia sparito un'alpaca. Ha presente quegli, tipo quelle pecore da lana per fare i maglioni?
1: No, non ho presente, perché io non è che giro.
2: Ma chi è che può avere le pecore e gli alpaca lì in Viale dell'Appennino? Cos'è, una strada di campagna?
1: Sì, no, è una strada abbastanza importante questa.
2: Sì, è un po', diciamo, campagnola, è un po' di città.
1: Sì, allora?
2: Esatto. Ecco, dico, chi è che potrebbe avere preso un'alpaca? C'è qualcuno che fa i maglioni per andare nelle Ande lì da qualche parte?
1: No, io non conosco nessuno.
2: Lei non è mai stata nelle Ande, quindi?
1: No, no.
2: Lo suona il flauto come i peruviani, no?
1: No, perché io non dico, quindi.
2: Ah, ho capito. Allora niente, io la saluto e le auguro una buona giornata.
1: Grazie per te.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Amici di Supermarket Show, incominciamo la nostra settimana oggi lunedì con ovviamente il nostro consueto giro tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con noi c'è Alberto Dragoni, componente del gruppo musicale dei Mavericks, che intanto vi presento. Alberto, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille.
0: Ciao Alberto, tu saresti, ciao. Scusa ti faccio questa domanda, cantante, chitarrista, che figura?
1: No, io sono il batterista, il drummer
0: dei Mavericks, questa band con questa sonorità molto molto roccheggiante, particolare, ed è una benedizione quando in radio arrivano delle canzoni del genere, visto poi comunque quello che ad oggi arriva nelle radio degli italiani, ma non entriamo in polemica.
1: Esatto.
0: Allora Alberto, voi oggi presentate Mavericks Radio, dunque con questo brano voi entrate a gamba tesa contro i sorrisi finti e le pose di plastica che sembrano dominare ovunque oggi. Questo brano è un vero e proprio manifesto di ribellione. Quanto è difficile oggi mantenere questo spirito sporco e vero in un mondo musicale che spesso preferisce la perfezione?
1: Ma allora sì, diciamo che allora Nico, il nostro cantante, che è poi la persona che scrive lyrics dei brani, ha voluto proprio fare un brano su questa parlando di questa ipocrisia un po' che regna sovrana nel mondo in generale, ma soprattutto nel mondo della musica, nel senso che sì, bravi, belli, poi però ciao, nel senso, purtroppo spesso c'è, soprattutto in questo paese, ma non voglio comunque entrare in polemica, no, come ti dicevo prima.
0: Stiamo al telefono tre ore, così è normale.
1: C'è molta ipocrisia, vanno sempre un po' avanti gli amici, è un modo di fare molto, molto italico, ecco, conosco questo, faccio quello, amico mio, cugino mio, e infatti noi suoniamo così solo all'estero, praticamente. Perché
0: c'è molta più meritocrazia all'estero sulla musica rispetto che in Italia.
1: Non è che voglio fare l'esterofilo a tutti i costi, perché poi sai, io amo questo paese, però sì, oggettivamente sì, mi spiace dirlo, ma sì. E questo era un po' un brano, uno sfogo un po' in questo senso.
0: Ma sai che forse, come hai detto tu prima, cioè l'Italia si appoggia molto l'arte sulle conoscenze, quindi questo vale per tutti gli ambiti artistici, e quelli che ce la fanno perché sono bravi sono delle mosche bianche, diciamo questo, ma invece sì. All'estero spesso e volentieri si trova forse la gente ha un altro tipo di mentalità, non lo so, ragiona diversamente, ma però è brutto. Sarebbe bello insomma poter dire la propria anche nella propria terra di origine.
1: È brutto dover fare sempre così tanti chilometri per fare dei bei concerti.
0: Vabbè, però la soddisfazione poi del palcoscenico ripaga sempre tutto.
1: Sì, assolutamente. Infatti li facciamo sempre molto volentieri.
0: Ascolta Alberto, il pezzo trasuda l'urgenza tipica del cowpunk. Oltre all'energia pura, cosa rappresenta per voi la frequenza Mavericks rispetto al rumore bianco che sentiamo in radio?
1: Noi facciamo un genere che abbiamo scoperto poi essere cowpunk, in realtà, nel senso che pensavamo di aver inventato qualcosa, invece non è vero, nel senso che abbiamo detto facciamo un po' di punk, siccome Nico, cantante chitarrista, è anche molto legato al country, è venuto fuori un po' questo blend di questi due generi e ci è piaciuto subito, abbiamo detto wow, siamo forti, sembriamo un po' Social Distortion, però una cosa ancora un pochino più, ma poi abbiamo scoperto che cowpunk che esiste dagli anni 80, quindi alla fine non stiamo assolutamente.
0: Beh, avete
1: nulla,
0: fatto una rivisitazione, diciamo, in chiave più contemporanea.
1: Ma non lo sapevamo.
0: Okay.
1: Sì, esatto. Sì. L'abbiamo riproposto con suoni un pochino più moderni e.
0: Beh, questo sicuramente vi ha dato quella possibilità appunto di far la differenza nel palcoscenico musicale. Oggi purtroppo siamo invasi adesso da, prima si diceva col computer tutti possono fare musica, adesso oggi con l'avvento dell'intelligenza artificiale anche la nonna può fare una canzone, pubblicarla su, e questo sta creando una confusione assurda e insomma non so come andrà a finire. Io mi auguro che arrivino a gamba tesa, perché purtroppo non so se ti è capitato di ascoltare ultimamente YouTube ad esempio, YouTube Music, ogni due brani ne arriva uno di quelli, e sta cosa fa schifo.
1: Ma penso che, anzi non lo penso, che anche nel mainstream italiano ormai molti brani siano scritti. Io più che altro lo spero, nel senso che sì, l'intelligenza artificiale, prima esatto, i computer aiutavano a scrivere musica, adesso il computer, adesso l'umano aiuta il computer a scrivere musica.
0: Esatto, esatto. Siamo arrivati
1: a una cosa abbastanza trash. Però devo dire una cosa, noi non usiamo nessun marchingegno strano, noi ci mettiamo sul palco senza neanche il click, senza basi, suoniamo, siamo in tre e facciamo musica un po' come si fa
0: alla vecchia maniera.
1: Dire alla vecchia, perché così e basta.
0: Ecco, cioè, la musica è quello, ragazzi, cioè la musica, esatto, non è la vecchia o la nuova, fare musica vuol dire, esatto, prendere uno strumento e suonare, esatto, quindi
1: esatto.
0: È oggi che non si fa musica, e chi la fa in quel modo è convinto di essere un musicista, e questo sta veramente creando confusione.
1: È un cantante esatto, che canta con l'autotune, che come se io suono la batteria con sotto la base della batteria, che dice vabbè, grazie a te, cioè insomma, vabbè
0: Alberto, allora, questo è un discorso che magari affronteremo in un'altra occasione.
1: Infatti, stiamo toccando tutti i tasti dolenti uno dietro l'altro.
0: Esatto concentriamoci su di voi. Alberto, prima di ascoltare il vostro Mavericks Radio, dei contatti social dove potervi trovare sul web?
1: Ma guarda, allora, noi siamo su tutti i social standard, quindi siamo su Spotify, basta scrivere Mavericks, mi raccomando con la X, siamo su Instagram Mavericks_cowpunk, siamo su, forse anche su Facebook, anche se ormai Facebook non usiamo più molto, però siamo su TikTok addirittura, sempre con Mavericks con la X, cowpunk, e basta. Beh, su YouTube Mavericks, vabbè,
0: beh, Spotify, Mavericks, insomma,
1: che ci trovate,
0: esatto,
1: Spotify, tutti
0: si aprirà il vostro mondo. Alberto, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, salutaci ovviamente gli altri componenti dei Mavericks,
1: assolutamente,
0: e a questo punto con un immenso piacere ci ascoltiamo Mavericks Radio. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a te, ciao a tutti, ciao.

0: niente.
1: C'era una volta nonna Rolanda, una simpatica signora di 82 anni che cucinava come un sogno ma rideva come un trattore in salita. Ogni domenica preparava il suo famoso risotto al prezzemolo e puntualmente si ritrovava con una fogliolina verde incastrata tra gli incisivi.
2: Come?
1: Il prezzemolo, quello della nonna Rolanda.
2: Ma che bello!
1: No, stavamo leggendo che rimane incastrato sempre il prezzemolo tra i denti.
2: Ma che bello! Ma cos'è?
1: No, stiamo leggendo la favola.
2: Ma che favola?
1: La favola della nonna Rolanda del prezzemolo tra i denti.
2: Ma cosa c'entra? Chiama me?
1: Per sapere se anche lei abbia mai avuto problemi di prezzemolo.
2: Ma va di qua, che bene dire, va.
1: I nipoti glielo dicevano sempre:
3: nonna, hai del verde in bocca.
1: E lei, serafica:
4: è il mio sorriso naturale alla clorofilla.
1: Un giorno, stanca delle prese in giro, decise di farsi togliere il prezzemolo dai denti per sempre. Andò dal dentista, che però era in ferie.
2: Non ho capito.
1: No, siccome Rolanda avrebbe trovato chiuso, come fa a togliere il prezzemolo?
2: Io non ho capito e non mi interessa.
1: No, però lei come fa in caso se dovesse levare il prezzemolo tra i denti?
2: Io non ci capisco niente di queste cose.
1: Così si rivolse al giardiniere del condominio. Quello, convinto fosse una nuova pianta da potare, prese le forbici e le disse:
5: apra pure la bocca, signora.
1: Da quel giorno nonna Rolanda non solo perse il prezzemolo, ma anche il suo ultimo dente vero. Eppure felice esclamò:
3: almeno ora il mio sorriso è biologico al 100%.
2: Allora, mi chiede a me che ho 84 anni, che pensi di dire cosa vuol dire?
1: Cioè, lei non lo non ha lei un sorriso biologico come la signora Rolanda?
2: No.
1: Ma come ha fatto la signora ad averlo? Per possibile soltanto questo piccolo intervento dentale? La signora Rolanda, la nonna Rolanda.
2: Non so niente io.
1: Ah, non lo conosce?
2: No.
1: Ah, non ha seguito la favola, quindi?
2: Ma dove era? Per televisione?
1: No, l'abbiamo letta adesso al supermercato.
2: Non so niente.
1: Morale della favola: a volte è meglio tenere il prezzemolo tra i denti piuttosto che affidarsi a un giardiniere per questioni odontoiatriche.
6: Pronto?
1: Sì, pronto, signora, scusi. No, volevamo avvisare che abbiamo finito adesso di leggere la favola.
6: Ma

0: Cari amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di non avervi annoiato, di avervi regalato un'oretta di spensieratezza. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A un giorno dall'attacco russo in Ucraina che ha colpito un treno passeggeri a circa 2 chilometri dal confine

0: Con la Polonia cresce la preoccupazione per l'escalation della Russia. In Europa la pace è a rischio, occorre considerare seriamente questa minaccia, ha dichiarato il cancelliere tedesco Merz. L'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per l'umanità, a lanciare l'allarme è l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in una lettera inviata agli stati e alle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale. La cronaca: sono bastati 6 minuti per entrare in una gioielleria a Massa in Toscana e portare via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra il 13 e il 14 settembre da un gruppo di uomini incappucciati che è riuscito a danneggiare la saracinesca del negozio, rubare e scappare via in un brevissimo tempo. Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. In questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee, possibili disagi per i cittadini. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano, in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo. Sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con i Jafar Tatican, DJ, va ora in

super sudata, altrimenti non c'è alcun gusto, e quindi un minimo di suspense prima del collegamento ci vuole, un minimo di incertezza, perché la tecnologia

tecnologia informatica c'è sempre un po' di mistero che infittisce il caso. Poi però abbiamo i nostri ispettori Clouseau moltiplicati per 12 che risolvono un po' tutto. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 le emittenti col

è la sua ultima diavoleria trascinantissima. Vamos davvero incredibile, sempre ben assortito il suo sound, la sua maniera di arrangiare, di esplorare nuove sensazioni, ma nel 99% dei casi tutta roba ballabile. Intanto DJ Shorty, eccolo qua, a tutti.

che torna in apertura di Zona Poker, e su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto, e tutto per il momento te lo godo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo de
1: From 7 bar FM alter radio Algo de
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, una puntata che parte un po' in maniera particolare perché stiamo facendo un programma tutto nostro in bassa frequenza, in interfono, nel fuori onda, chiamatelo come vi pare, perché abbiamo un ospite davvero frizzante. Lei si autodefinisce timida, ma poi basta un po' sfrugugliarla, come si dice al sud, perché comunque al sud ci collegheremo e dovrebbe essere già in linea Giovanna Sant'Arsiero. Pronto?
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Giovanna.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao e grazie per aver accettato il nostro invito, un'altra segnalazione preziosa da quella specie di mago che è il nostro amico in comune Christian, giusto?
3: Certo, grazie a voi, un piacere.
2: Tra l'altro abbiamo parlato Sud Italia, più precisamente Potenza, è una città alla quale sono legato per le origini, però non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di te, che sei una potentina, ma hai tutta quella potenza che c'è nella costa ovest degli States, perché io ho sentito un po' di quello che suoni, di quello che canti. Tra l'altro avevi messo un po' da parte la musica, l'hai richiamata, l'hai rispolverata questa tua parte,
3: antica passione. Vero, sì è così, l'avevo abbandonata per un po' e poi invece l'ho ripresa con magari più grinta e più passione di quanto io non l'avessi lasciata prima, ecco. Perché poi senti, insomma, a un certo punto come se ti mancasse qualcosa, dici: ma perché io ho lasciato? Invece ecco che poi la si riprende, insomma, nella speranza di poter fare, di comunicare qualcosa, perché comunicare in musica qualcosa, secondo me, è la cosa più importante, ecco.
2: Secondo me,
3: semplicemente tutto qui.
2: Secondo me il destino è tutto nel nome, perché tu ti chiami Giovanna, però a giudicare dal suono, a giudicare anche dalla copertina, no, che c'è in I Dreamed of Fire.
3: Sì.
2: Diciamo che sei un po' la cugina d'Italia di Joan Jett, no, che si chiama Giovanna come te, perché...
3: magari, ti ringrazio tanto, grazie mille, insomma, questo è un complimentone, ecco,
2: ma
3: diciamo
2: perché
3: così.
2: Però a parte tutto, qual è la musica che tu ascolti?
3: Io ascolto molto, vabbè, anche insomma da quello che poi io faccio lo si può evincere, ascolto moltissimo rock, moltissimo pop, però sono anche molto, che ti voglio dire, arriva pure il momento, che è quel giorno particolare, che ascolto pure Luciano Pavarotti, capito come sono io? Cioè sono un po' così, nel senso che la musica poi è bella tutta, e per come la vedo io, no, ci sono dei momenti della giornata, dei periodi, ecco, dove ci sono sempre delle canzoni che possono rispecchiare un periodo, un momento della vita, e quindi io posso passare dal metal alla musica classica nel giro di poco.
2: Beh, il musicista,
3: sono un po' così, esatto, diciamo,
2: musicista,
3: che non precludo nessun genere musicale, nel senso che arriva il momento che va bene anche ascoltare qualcosa al di fuori delle proprie righe, al di fuori di come siamo fatti, non precludo nessun genere musicale, ecco.
2: Il musicista è un po' così, deve nutrirsi, deve cibarsi. Abbiamo incuriosito,
3: bravo, esatto,
2: abbastanza, allora ecco,

0: gli States. Giovanna, certo, Santarsiero, Giovanna Santarsiero per questa puntata di Algo Day. Una domanda, allora, italianissima, però canti in inglese e componi ovviamente nella lingua anglosassone americana, dico io, visto il suono, come mai?
1: Sì, dai, questa, diciamo, questa canzone in particolare è nata così, sempre spontaneamente, con un ritmo già che andava verso questo, l'inglese, vedi, io lo vedo molto musicale, certo. Voglio dire, anche grammaticalmente, proprio parlando, le parole sono più corte, quindi diciamo è più semplice riuscire a musicare il tutto, e quindi è nata così. E ho pensato, sai, di tradurla in italiano, ma ci avrebbe perso un pochetto, diciamo. Poi mi piace lasciare le cose come nascono, nella loro origine, ma la tua conservare ecco proprio la naturalezza e la spontaneità di come poi nascono.
0: Ma la tua dimestichezza con l'inglese nasce dalla passione musicale, da qualcos'altro?
1: Certo, io nasce dalla mia passione sicuramente musicale. Io poi, naturalmente, nella traduzione, essendo italiana, mi faccio aiutare da una docente di lingue, chiaramente, non mi affido a ChatGPT, non mi fido, sono sincera, te lo devo dire. Certo. Preferisco affidarmi a una docente di inglese, laureata in lingue. La saluto, Patrizia, le mando un bacio ogni tanto, anche per il mio scritto 2 in inglese, quindi anche
0: Dimmi questo testo di che cosa parla, il tema, l'ispirazione.
1: Questo testo parla, ho sognato un incendio, appunto, e parla proprio, ecco, della mia passione per la musica, del lavoro che c'è dietro, della dedizione, di quanto questo ti faccia stare bene. Ecco, è nata così, parla proprio di questo, cioè del fatto che io viva la musica come una grande passione che ti dà quel qualcosa che altro non ti dà. Ecco, semplicemente.
0: Allora, hai Dreamed of a Fire, appunto il penultimo pezzo, perché ti abbiamo disturbata, perché abbiamo saputo dell'uscita del nuovo.
1: Disturbata,
0: no?
1: Ma grazie, ma non è un disturbo, è un piacere.
0: Time.
1: È un piacere.
0: Grazie. Ma Time by You invece è l'ultimo nato, ed è quindi sempre più coccolato, l'ultimo arrivato nella famiglia dei brani, no? E invece questo pezzo, presentaci di che cosa parla.
1: Questo pezzo, sì, è semplicemente un ringraziamento, ecco, è autobiografico questo pezzo, diciamo. È un ringraziamento ad un mio insegnante che, al di là del suo ruolo di insegnante, è riuscito, io ancora oggi non lo so come abbia fatto, a rendere amabile una materia che era partita come veramente, per me, io parlo di me chiaramente, ostica, cioè io non ci capivo niente. Lui invece era lì a dirmi: ma se tu non lo fai, come pensi di poterci riuscire? Se tu scarti a prescindere questa cosa, come pensi? Devi provare, devi provare. E ti dico che lui ha avuto ragione.
0: E stiamo parlando di che materia?
1: Stiamo parlando di una materia del francese, di una lingua, sì, dici tu, le scritte in inglese. Sembra, è così, perché poi è così, io sono un po' così, e io avevo delle enormi difficoltà, e invece lui è stato fantastico in questo. E quindi, vedi, poi sono quelle cose che nel tempo ti restano, e magari, come è capitato a me, può capitare a chiunque, no? Di avere una figura poi così importante nella vita, tu questo insegnamento poi te lo porti dietro, no? Ti lascia quel qualcosa che ti aiuta anche in altre situazioni, ecco, della vita. Quindi proprio questa impronta che mi è stata data da questo insegnante, che è stata una fortuna per me, perché magari non tutti hanno queste fortune.
0: Ascoltiamola però, Giovanna, questa Time by You, dedicata a questo insegnante di francese.

0: Carlisle delle Go-Go, sempre un animale occhio, però un po' più arrotondato, no, il suono.
1: Grazie, grazie, sei veramente gentile.
0: E per dare anche questa sensazione francese, no?
1: Francese. Diciamo che la materia è, tra virgolette, relativa, no? Perché magari per me è stato il francese, per qualsiasi altro sarebbe potuto essere, pensa tu, la matematica, la chimica, mamma mia, mi viene mal di testa solo a pensare. Ad esempio, è bello avere questi riferimenti, e è bello anche dire, ringraziare, ecco, queste figure che ti danno questo qualcosa che poi ti porti dietro.
0: L'arma del musicista, del compositore, è davvero fantastica, perché anche uno che si sente, no, dedicare un pezzo, è davvero un regalo micidiale. Siamo veramente agli ultimissimi secondi, in 30 o massimo 60 dici la differenza tra lo studio e il live per te. Non so se hai già delle occasioni per calcare qualche palco, per esibirti.
1: Sì, sì, certo, ci sono state. Ovviamente il live è tutta un'altra emozione, nel senso che il contatto con il pubblico, vedere anche l'apprezzamento da parte del pubblico, il calore che il pubblico ti trasmette, ti dà quella grinta in più rispetto a quando si va a registrare in studio. È più complicata la faccenda dal vivo, perché ovviamente non ci sono margini, magari si può essere anche più imperfetti tra virgolette, però sì, quella spontaneità e quel contatto diretto con il pubblico è una cosa molto bella, ecco.
0: Ok, sì. Giovanna, siamo arrivati dalla regia, mi fanno cenno che il tempo sta davvero per scadere, ti ringraziamo tantissimo.
1: Ma grazie a voi, è stato un piacere.
0: Facci sapere tutto, aggiornaci sempre sulle tue novità, perché vogliamo avere le anteprime di Giovanna Santarziero.
1: Va bene, grazie mille, sarà fatto.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, arrivederci, ciao ciao ciao.
0: Termina qui la puntata con Giovanna Santarziero, un sound sicuramente deciso. Termina la puntata di Algo Day di questa edizione, ma un altro aggiornamento lo avremo domani alla stessa ora, sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7B. .fm/LTRadio. All go day. All go day. From 7BA.fm/LTRadio.

Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto Trump. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata da Stefano Marcolini, legale di Mario Rogero, il gioielliere cuneese 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nell'aprile del 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. L'intelligenza artificiale potrebbe costituire un rischio per l'umanità, a lanciare l'allarme l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in una lettera inviata agli stati e alle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale. Il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa israeliane ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film Naza, accusato di diffondere calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani. Il petrolio vola negli scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz, che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Una nuova espansione dell'anticiclone africano sull'Europa occidentale, in parte anche sull'Italia, nel corso dei prossimi giorni sarà responsabile di un nuovo aumento generalizzato delle temperature appena tornate nelle medie del periodo. Il rialzo non sarà eccessivo, ma su diverse zone si raggiungeranno i 30 gradi. Martedì, lieve ulteriore aumento soprattutto al centro, con un sopramedia anche sull'Adriatico. Altrove valori poco diversi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
4: Ed ecco Sporting Go in edizione canonica e classica, soprattutto senza le redattrici. C'è chi preferisce loro, anche noi in realtà, perché la redazione fucsia, quella che vi tiene compagnia in almanacca, è sicuramente più affascinante del sottoscritto, e di voce e di altro. Però noi ci giochiamo il super asso di tutti i semi e tutti gli sport, Fabio Cantelmo. Pronto?
5: Buongiorno Chico, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto, come amo dire io, a tutte le ascoltatrici. Bel weekend!
4: Il giorno dura 24 ore, però insomma noi andiamo in onda di pomeriggio e giusto in tempo prima scoppi il Monday Night, che poi è anche Monday Afternoon, con, attenzione, Como, Inter e Roma impegnate, quindi ci rimane di parlare delle squadrette, perché con il calendario così, con la Champions, non si capisce più nulla.
5: Tante cose, noi saremo con non solo calcio, ovviamente news, saremo in diretta dallo Stadio Olimpico Grande Torino per seguire proprio la partita tra Torino-Roma. Poi ci sarà stasera, ci sarà niente, insomma, come dici tu, un Monday Night
4: ricco e grasso.
5: Sì, piatto ricco.
4: Tra l'altro, il primo segmento non mangiamolo, ma è colpa mia troppo, perché è dedicato agli altri sport, con un Kimi che vola dappertutto a punteggio pieno, si vorrebbe dire, però insomma ancora più affascinante la vittoria dello scorso Gran Premio. Però ha inaugurato bene il circuito di Madrid.
5: Sì, direi un Kimi Antonelli stavolta, possiamo dire stavolta, molto fortunato. Se a Barcellona diciamo che la sfortuna non gli aveva permesso di vincere un Gran Premio praticamente già vinto, proprio per causa di una virtual safety car arrivata in zona Cesarini e che lo aveva pesantemente penalizzato, appunto facendogli perdere il Gran Premio, questa volta direi che poco c'è da dire, poco da aggiungere. Cioè, grande favorito era stato Lando Norris, ha fatto un Gran Premio sublime, un errore ai box purtroppo per l'anteriore destra che non riuscivo a tirarla via, quindi con il problema col dado per Intel, che a volte purtroppo può succedere. Teniamo in considerazione che questi sono pit stop che durano 2 secondi e 5 2 secondi e 6 al massimo, no? Quindi insomma, pensate voi semplicemente alla velocità. In più la virtual safety car hanno permesso al pilota bolognese di vincere il primo Gran Premio di Madrid, no? L'ultimo era stato forse negli anni 80, primi anni 80, cioè, quindi voglio dire, c'è ancora Fittipaldi, Andretti, c'è James Hunt
4: sì. Solo voi. Con la voce di Paul Tronieri che diceva Jackie X, ragazzoni, e Stewart
5: quindi figurati solo. Però una cosa che mi ha impressionato, se mi permetti Francesco, è la solidità di questo ragazzo, no? Sta letteralmente demolendo e schiacciando il suo acerrimo nemico, che

0: città e si fa per gli ha demoliti tutti, non ce n'è stato uno e continua a essere così, come è stato Michael Schumacher, come è stato Fernando Alonso, e diciamo che possiamo dire che ha messo una grossa ipoteca, grossissima, a questo mondiale, giusto per dare un'idea.
1: Ok, mi fanno segno della regia che è già tempo di un disco, abbiamo fatto solo Formula 1, non so se tra gli altri sport c'era qualcos'altro, però siamo tutti perchini,
0: sì, magari ne parliamo dopo.
1: Siamo tutti perchini, adesso un po' di
0: Jumbo Tambay, insomma,
1: ok, un po' di musica, solo pochi secondi, perché abbiamo un enciclopedico, più enciclopedico che mai, Super Fabio Cantelmo da nonsolocalcio.news.

0: via del tutto eccezionale, secondo segmento del primo tempo, riservato ancora all'esplorazione di altri sport.
1: Sì, è iniziato l'impegno di volley maschile, si è concluso quello femminile. Fammi un minuto su questo, perché facciamo i complimenti comunque sia alle ragazze di Giulio Velasco, che hanno perso in finale contro una straordinaria Turchia.
0: Per un soffio, perché sennò allungavano il filotto.
1: Assolutamente sì, no, avrebbero fatto il triplet, perché era Olimpiadi, Mondiali, perché ricordiamoci sempre che le nostre ragazze sono, oltre ad essere prime, cioè vuol dire che sopra di loro non c'è nessuno, sono le migliori, prime in assoluto, sono campionesse olimpiche e campionesse del mondo in carica e vice campionesse d'Europa contro una straordinaria Turchia, fortissima. La Turchia è fortissima, allenata da un grandissimo allenatore, secondo me il migliore dopo Giulio Velasco, che è Daniele Santarelli, che è lo stesso mio allenatore di Conegliano, no? Di quella squadra Trita Sassi che sta vincendo tutto, e secondo me sarà anche il futuro allenatore della nazionale italiana quando Velasco non ci sarà più.
0: Ah, ecco una mia ignoranza, quindi il coach delle turche è un italiano.
1: Il coach delle turche è un italiano.
0: Ah, ecco.
1: Tu pensa solo Francesco, che in questi campionati europei c'erano ben 7 allenatori italiani ad allenare 7 nazionali diverse.
0: Caspita.
1: E tra le altre cose, nelle prime 4 posizioni, 3 erano italiani allenatori, giusto per darci un'idea. Quindi diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Quindi insomma, come ha detto Giulio, grandissima lezione di vita, ragazzi, non si può vincere sempre, quindi purtroppo ci sta, e sappiamo che con le turche è una partita alla pari. Stavolta ci è andata male noi, le altre volte ci è andata bene, fa parte del mestiere. Si è arrivato comunque come sempre al quinto set. Le turche hanno avuto una Melissa Vargas semplicemente devastante, che è l'opposta cubana che è stata naturalizzata turca. Le nostre hanno fatto tutto ciò che era possibile, una Paola Agonu straordinaria come sempre, e quindi insomma è andata così. E nel frattempo è iniziato il campionato europeo del maschile, dove i dilettanti italiani, come direbbe Gavina, sono comunque secondi nel ranking mondiale, quindi ragazzi cioè, non male, no? Il movimento del volley, e io parlo da ex pallavolista quale sono, insomma non è malvagia la situazione. È iniziato con 3 successi, quindi l'Italia adesso si è già qualificata per la fase finale, diciamo che successi abbastanza.
0: Adesso si alza il muro, perché bisogna trasmettere un break musicale.
1: Vai.
0: E quindi forza azzurri in tutto e per tutto.

0: questo segmento, stavolta continuiamo in questa annata, direi, ad andare davvero a braccio. Io non vedo l'ora di parlare di questo Lazio-Milan veramente pazzeschissimo, con la Lazio che a sorpresa va avanti 2-0, potrebbe essere a punteggio pieno. Lazio contestata con Rino Gattuso, dal quale non ti aspetti chissà che cosa, un calciomercato così e così, Lotito contestato, zero tifosi, tutto quello che sappiamo. E invece il Milan che riesce a pareggiarli in maniera un po' a sorpresa, no? In mezzo secondo fa due gol, ok, è finita 2-2, nulla è perduto, ma davvero rischiava di essere a punteggio pieno per la prima volta nella storia. Le prime quattro giornate con quattro vittorie sarebbero state per la Lazio.
1: Sì, tra le altre cose, un Gattuso poi polemico con i propri tifosi, no? Perché insomma sappiamo tutti che a Roma in questo momento c'è una forte aria di contestazione tra proprio il presidente Lotito.
0: Ma polemico, perdonami, concedimi, polemico romanticamente, sì, malinconico, insomma dispiaciuto, non è che ha detto...
1: Comunque sia, voglio dire, c'è stata il nostro tifo di bene, lo stadio completamente vuoto, quindi...
0: Sì, però mica lui ha detto sti deficienti, dice no, c'è un grande attaccamento.
1: No, beh, chiaro, certo che no, però insomma lui è uno che tira dritto sulla propria via, sulla propria strada, non guarda in faccia nessuno, fa bene, fa male, questo non sta
0: beh, guarda, cagare. Dispiace, perché allora scusami se ti interrompo un po' troppe volte in questa puntata, però voglio dire, è un asterisco pertinente, cioè sarebbero necessarie 6-7 puntate per vedere quanto conta veramente il tifo e quanto gli addetti ai lavori lo dicono per fare più incassi, solito discorso. Però se non è il 12° uomo in campo il tifo, ma quel pizzico, quella mollichina, quella bricioletta dovesse aiutare, insomma la Lazio che va benissimo, figurati con il tifo, veramente spaccherebbe. E quindi c'è un grande rammarico, cioè che tifosi siete, cioè questo va detto, perché dice no, Lotito deve andare via, Lotito è il primo in classifica.
1: Sì, cioè, è vero, no, tu hai ragione, ricordiamoci sempre che siamo al calcio d'estate. Detto ciò, il problema secondo me, allora innanzitutto comunque i tifosi quest'aria la sentono, ok? I calciatori quest'aria pesante la sentono e l'avverti. Il problema è anche poi a livello economico, perché comunque sia, ricordiamoci sempre che per la ripartizione dei diritti TV ci sono, oltre ai risultati sportivi, anche il numero di presenze nello stadio. E quindi diciamo che già la Lazio con l'anno scorso, adesso non mi ricordo se ha perso una roba tipo 10-15 milioni di euro di entrate, soltanto per quello che riguarda i diritti TV, quindi arrechi poi anche un danno economico alla società, ok?
0: Sicuramente.
1: Quindi poi che Fabiani abbia fatto secondo me una campagna acquisti molto intelligente, io sono il primo a dirlo. Sono stati mandati via dei giocatori che non facciano più parte del progetto, sono arrivati, ragazzi, è arrivato Davide Fertesi, cioè Davide Fertesi è un giocatore che in questo momento sta facendo davvero la differenza, e io credo sarebbe titolare in qualsiasi altra squadra, a partire dalla Juve, di cui ne parleremo dopo. Quindi è arrivato Gattuso, chi avrebbe mai scommesso un centesimo su Gattuso, specie dopo l'esperienza nella nazionale. Gattuso che poi è stato polemico successivamente con i tifosi, dicendo che comunque insomma adesso basta con questa protesta. Però insomma Lotito, sai, sono più di 20 anni che lì, i tifosi vorrebbero da lui quel qualcosa in più che non arriva. Lui comunque cerca di tenere i conti in ordine, quindi sta...
0: Per i tifosi non è un mostro di simpatia. Io che ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, questo signore elegantissimo, in un ristorante del centro di Roma, è stato affabile e disponibile, nonostante a cena si è concesso a tutti i selfie del caso, e quindi è stato davvero un momento particolare quello in cui ho avuto il piacere di conoscere il presidente. Comunque vabbè, non sempre è in tutte le occasioni e questo mostro di simpatia. Scusami se ti interrompo in malo modo, perché dalla regia mi fanno proprio i segnali di minaccia totale, ma comunque possiamo riparlare nel secondo tempo di tutto ciò che ti pare. Intanto ti offro un tè freddo ancora, dai.
1: Sì, ancora freddo.
0: Perfetto, a dopo per il secondo tempo.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Dalla redazione di 7va a Roma.
2: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Velocissimi per mantenere la promessa di un intervallo brevissimo, facciamo in tempo a recuperare perché facciamo finta di correre in campo perché siamo anche lenti, perché dalla regia con tutto quello che ci dicono stringi stringi stringi dovremmo pedalare di più, però noi siamo dei centrocampisti a riposo, che non siamo dei tornanti, no? Sicuramente. E di che cosa si può parlare? Dell'Atalanta che cade, no? Quindi seconda sconfitta consecutiva per Sarri, che è così come adesso va di moda, io mi tengo, io mi porto, io... No, c'è questo modo di dire, no, io di questa partita mi conservo, mi porto, mi riporto, mi trattengo, è una cosa che ha lanciato anche il buon Chivu, no? Però sì, adesso tutti quanti usano questo termine, anche Spalletti ha detto no, ma io mi tengo la voglia di vincere, poi parleremo della Juve, la lasciamo come ciliegina finale, No, no, parliamo prima dell'Atalanta.
1: Ma io faccio fatica, sinceramente, faccio veramente fatica. Allora, io la partita non ho avuto modo di vederla tutta sabato sera. Ti dico che, insomma, il Cagliari non ha, come si dice dalle mie parti, non ha rubato assolutamente, assolutamente nulla. Questa è una squadra che è chiaro che devi pensare che ha cambiato allenatore l'anno scorso, ha cambiato di nuovo allenatore quest'anno, parlo dell'Atalanta, ovviamente. Tre filosofie di gioco completamente diverse, per cui ci vuole tempo. Il gioco di Sarri non è un gioco facile da metabolizzare, Francesco, lo sai, si è visto, è un allenatore molto molto molto particolare. In tutte le squadre dove lui è andato ha dovuto metterci comunque tempo perché i suoi ragazzi assimilassero le sue idee di gioco, il suo modo anche di difendere, che è un modo completamente diverso ad esempio da quello dell'anno scorso, no? con Palladino, ancora peggio prima ancora con Gasperini. Ricordiamoci sempre che l'Atalanta veniva da 9 anni, 10 anni di Gasperini, quindi sai, anche queste sono...
0: Ma sì, sono perché è una cosa fondamentale, perché è durato tantissimi anni, come in rare occasioni capita in Italia, esatto. Esempio quasi unico, più che raro, ma attenzione, poi non è uno da niente, uno che ha una personalità pazzesca, ha dato un imprinting, esatto. È insostituibile, quindi sono stati fatti dei tentativi anche non indovinatissimi, diciamolo pure. Quindi.
1: No, no, è esattamente così. Cioè, quindi, sai, il Gasperini aveva portato anche una mentalità, un'idea di gioco. Certo. Per cui non è stato semplice, non è stato facile. Facciamo poi i complimenti a Pisano e al suo Cagliari.
0: Eh sì, perché rischiamo di parlare. Perché attenzione, perché anche Cagliari cioè, ha perso quella partita immeritatamente contro la Juve, se no avrebbe rischiato di poter essere a punteggio pieno anche il Cagliari. Esatto. No, io, perché sono, lo sai, l'amante del famolo strano. Nel senso che mi piacciono le strane.
1: È giusto dare anche i giusti meriti agli avversari, perché se no sembra che sia demerito dell'Atalanta, ma il Cagliari sia andato lì per fare la passeggiata. No, non è vinto per caso, non è così. Il Cagliari ha delle idee di gioco. Pisano è il secondo anno, i suoi giocatori lo seguono fedelmente, ciecamente, quindi credono in lui. Non ha una squadra fortissima il Cagliari, c'è una squadra che dà da salvezza, però gioca al calcio. Quindi è andata a Bergamo, è andata a giocarsela e ha vinto meritatamente.
0: E poi c'è

0: va a segnare contro la sua ex,
1: esattamente,
0: nero blu.
1: Quindi voglio dire, Cagliari ha una discreta squadra, secondo me molto completa in quasi tutti i reparti, e ha fatto veramente veramente bene. Quindi diamo Cesare ciò che è di Cesare a Pisano, perché comunque sta facendo molto bene con i pochi mezzi che ha.
0: Benissimo, diamo la regia a ciò che è musica, perché è anche giusto che sia così. Poi torneremo a microfoni aperti, sempre qui con Sportingo, con Fabio Cantelmo e Chico Catenacci. Stavolta voglio annunciare anche me stesso.

0: sarebbe dovuto essere, però a questo punto con le cose che vanno così meglio che chiami il mazzone di turno, quindi in questo caso il Vanoli, abituato alla Serie B, abituato a tentare le salvezze.
1: Sì, sì, ma tu hai idea, ti ricordi quanto ha speso la Fiorentina?
0: Sì, sì, no, no, per questo, detto.
1: Quindi, cioè, capisci, allora, poi spesi bene, spesi male, questo è un altro discorso, non sta a mezzo di Carlo, ma sta al campo a giudicarlo. Ha rivoluzionato completamente la sua squadra, la Fiorentina che ha dei grossissimi ed evidentissimi problemi in difesa, perché la Fiorentina gioca con dei giocatori in difesa che secondo me sono molto lenti e molto macchinosi. Dragusin è uno di questi, come lo è Lieri, come tanti.
0: Però occhio perché abbiamo, scusami se ti interrompo perché davvero il tempo stringe, vabbè, finisci questo concetto poi ti volevo fare.
1: Quindi secondo me è una squadra molto molto incompleta la Fiorentina, aver cambiato quasi tutti i giocatori, ci vuole tanto tempo per poterli amalgamare, quindi sai, la situazione anche per Grosso è molto complessa.
0: Certo, tra l'altro il romanzo del campionato inizia a essere drammatico, no? Con le sue pagine sembrano scritte da un grosso autore, perché attenzione, prossima giornata ci sarà Inter-Roma o Roma-Inter, non mi ricordo, quindi una delle due non sarà punteggio pieno, ammesso che tra poche ore riescano a mantenere la marcia piena.
1: A Roma,
0: benissimo, all'Olimpico. E però attenzione, perché abbiamo parlato di Fiorentina, il Napoli che di corto muso almeno vede i tre punti, ma attenzione, una delle due avrà da leccarsi di nuovo le ferite, perché ci sarà anche qui, non so, la città della sede, ma ci sarà Viola Napoli o Napoli Viola, quindi
1: a Firenze,
0: quindi Fiorentina Napoli, anche qui senza calcolare che stiamo per parlare dopo di questo disco della Juve, che ci sarà Juve Atalanta con due che arrivano da cocenti sconfitte. Noi però sì. Arriviamo, vai.
1: No, sì, ma sconfitte diverse, attenzione.
0: Certo, allora un po' di musica e poi sarà finalmente argomento Juve.

0: Abbiamo studiato un po' di regia radiofonica, il piattoforte va messo sempre in fondo, ma qua non è dulcis, qua è amarissimo in fondo, perché insomma chi si sa che la Juve è anche la più odiata, diciamo, però è anche la più amata dagli italiani, quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo festeggiare, sogghignare, ridere oppure disperarci, essere tristi? Io Spalletti lo trovo un po' così e così certe volte,
1: ma tu hai capito, perché tu riesci a capire Spalletti cosa dice? No, è una domanda seria.
0: Peccato che non c'è più mai dire gol, se no porterebbe avanti tutta la puntata di suo.
1: L'hai sentita la dichiarazione intervista post partita ai colleghi di Sky? Cioè, no, insomma, ho detto ai miei giocatori di andare, abbiamo preso gol perché ho detto ai miei giocatori di andare tutti avanti, ma mi hanno seguito forse troppo alla lettera.
0: Sì.
1: Lo fai dire, ma che cazzo stai a dire? Come diceva nei film di Fantozzi, no? Cioè,
0: eccesso di entusiasmo, perché...
1: Allora, io guardo, ascolta, io l'ho seguito dal vivo Spalletti quando c'è stato il derby l'anno scorso, no? Toro Juve è l'ultima di campionato, in conferenza stampa. Io mi ricordo soltanto che tutti i colleghi ci guardavamo per, non avevamo capito niente di quello che lui aveva detto. Niente, Francesco, niente. Quindi, cioè, oggi onestamente mi sembra follia. Mi sembra follia proprio questa squadra per come è fatta, per come è composta. Non puoi. La Juve ha preso su 3 gol, 2 esattamente uguali identici, il secondo e il terzo. Vattene a rivedere quei gol che ha preso la Juve, sono da film horror, ma veramente da film horror. Difesa statica, completamente, sempre tra altre cose, in inferiorità numerica. Una squadra che al 93esimo si butta tutta in avanti alla ricerca del gol della vittoria, ma non torna, sapendo che questi partivano come dei fulmini in 3 in contropiede.
0: Hanno sottovalutato perché sullo slancio del pareggio volevo fare.
1: Questo è un giocatore che Lucumi non è un giocatore da Juve, ma mi dispiace dirlo, cioè non, come il biondo che mi sembra gli Arash, Voltemade, ma ragazzi sono giocatori da Juve. Colomboani è stato pagato quasi 50 milioni di euro, un fantasma in campo, ragazzi, è un fantasma in campo. Questa è una squadra che è senza la punta, ha un centrocampo piuttosto scarso, e a questo punto mi pare di capire che non sia Locatelli sicuramente il problema del centrocampo della Juve, benché non sia un giocatore da Juve, cioè, attenzione, perché poi dobbiamo sempre capire la Juve dove deve posizionarsi. Io mi ricordo che la Juve è una squadra abituata a giocare per lo scudetto e per vincere la Champions League. Questo io mi ricordo della Juve, e non sono juventino, tu lo sai. Questa è una squadra che secondo me farà fatica a qualificarsi per la Champions, perché i primi 3 posti io sinceramente li vedo prenotati, e sono Inter, Roma e Como,
0: quelli che giocano stasera.
1: Esatto, è una squadra che fa fatica ovunque. Hai visto il terzo gol? Lucumi era a 3, come tu devi spiegarmi come si faccia a marcare un giocatore così a 3 metri dal giocatore, dal pallone, da Azic, che è rimasto 10 secondi fermo, con la porta spalancata davanti, che aveva anche a timore a calciare, perché tra altre cose della Juve, lui ancora di cartellino di proprietà della Juve. Poi dopo, proprio a un certo punto, quando l'hanno insultato tutti, tira, ha tirato e ha fatto gol. Cioè, no? Voglio dire,
0: hanno insultato,
1: cioè.
0: Anche l'ottimo vicario ha incassato 3 gol, poverino.
1: Il secondo gol uguale identico, con la differenza che però lì ha passato il pallone a Bowie, perché ha detto: ma non voglio segnare la mia squadra, perché se no magari poi sai, no, com'è. Ma 2 gol esattamente uguali e identici. Uguali. Tu come fai a prendere dei gol in questa maniera? Stiamo parlando della Juventus, della Juventus, non stiamo parlando di una squadra che può essere il Torino, il Frosinone, con tutto rispetto.
0: Siamo in chiusura, ma per chi volesse approfondire ancora questi argomenti, li abbiamo solo spolverati questa sera. Non solo calcio.news, collegamento al canale YouTube, ci sarà diretta con grandi esperti e si potranno approfondire tutti quanti questi temi, Fabio, perché dobbiamo volare.
1: È già finito, mi fermo. Francesco, grazie mille come sempre.
0: Grazie a te e alla prossima. Ciao Fabio.
1: Grazie mille.
0: La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. La redazione di setteva.fm è sempre nel corso dell'arco settimanale, con il resto delle programmazioni, sempre in collegamento con le magiche Alte Radio. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio.

mystery.

Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20:45. Novità per Chievo dopo la Champions: dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zieleski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco. Runiec perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebos e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis, Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026. Dal 24 ottobre al 1 novembre il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo: entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare elite, under 23 e juniores, nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione. Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20:45. Novità per Chievo dopo la Champions: dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zieleski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco. Runiec perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebos e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis, Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026. Dal 24 ottobre al 1 novembre il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta
squadra classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare Elite, Under 23 e Juniores nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie dal mondo dell'escursionismo e dello sport. Nella

Reno, grazie all'organizzazione di Cadini Promotion supportata da Lowa. Infine, nel calcio, la Dolomiti Bellunesi ha ottenuto un altro pareggio casalingo, il sesto risultato utile consecutivo, dopo aver terminato la partita contro l'Albino Leffe con un punteggio di 0-0. Questo risultato si aggiunge a una serie di 6 partite ufficiali senza sconfitte, comprendenti 4 in campionato e 2 in Coppa Italia. In un'altra giornata intensa, il soccorso alpino ha effettuato diversi interventi, tra cui il salvataggio di una donna di 73 anni che era caduta mentre cercava funghi nei boschi del Comelico Superiore. L'allerta è stata ricevuta dalla centrale del 118 intorno alle 10:15. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Ti fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta. I tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa? Ci fermeremo a...
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jack Buck con questo nuovo

0: Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.
1: Tigers.

0: Rock Wave.
1: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001. Dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out on My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight, loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say, qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Reels, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball. Il pezzo si intitola Marjorie Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds è una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hardest

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Fame.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedel con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidate da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screamy Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista per l'ex chitarra degli Smiths, ma che ha una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland. Love è il titolo del loro nuovo album You Got the Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White e Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. L'abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.